0: con chi sei.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: kiss.
1: State ascoltando Radio 2104. 2104.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La tregua in Medio Oriente resta appesa ad un filo. Donald Trump è intervenuto nuovamente per cercare di evitare una ripresa delle ostilità tra Israele e Iran, invitando entrambe le parti a cessare immediatamente il fuoco. Il presidente americano ha avuto un nuovo colloquio con Benjamin Netanyahu, mentre alle Nazioni Unite è attesa una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alle sanzioni contro Teheran. Intanto il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Ben-Gvir risulta indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia che ipotizza i reati di tortura e sequestro di persona. Sul fronte ucraino invece nuovi raid russi hanno causato 4 morti e 10 feriti nella regione di Kharkiv, mentre la NATO ha abbattuto un drone nei cieli della Lettonia.
2: E vediamo in Italia, si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi chiamati al voto. 3 città vanno al centro-destra, che conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centro-sinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano conferma per il candidato

0: sostenuto dal centrodestra, il dato che emerge con maggiore evidenza è però quello dell'affluenza, ferma al 52%, oltre 8 punti meno rispetto al primo turno, un segnale che conferma il crescente distacco degli elettori dalle consultazioni amministrative.
1: Colpo di scena nel panorama bancario italiano, Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi di euro su Monte dei Paschi di Siena. L'operazione coinvolge indirettamente anche Mediobanca, Generali e si inserisce nel più ampio riassetto del sistema bancario nazionale. Il progetto è stato sviluppato insieme a Unipol e BPER. Il governo ha dichiarato di prendere atto dell'iniziativa, mentre la reazione dei mercati è stata positiva, con il titolo premiato dagli investitori.
0: Prosegue il caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Il parlamentare risulta indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Nel fascicolo compare anche il nome di un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra i due. Oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avvierà una istruttoria interna per verificare gli aspetti istituzionali della vicenda.
1: La coppia formata da Nicole Minetti e Roberto Cipriani passa d'attacco sul piano giudiziario. Sono state infatti avviate due azioni legali, una negli Stati Uniti e una in Italia, nei confronti del Fatto Quotidiano e della RAI. Le richieste di risarcimento riguardano sia il presunto danno reputazionale sia quello economico arrecato alle attività imprenditoriali della coppia. Il valore complessivo delle due cause ammonta a 220 milioni di euro.
0: Tragico incidente stradale nel Cagliaritano. Un giovane di 25 anni ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto lungo la strada 17 nei pressi della frazione di Podere Magnaboschi nel territorio di San Luri. L'impatto tra due automobili è stato violentissimo e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Ferito l'altro conducente, un uomo di 45 anni residente a Serramanna, trasportato in ospedale in codice giallo. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente.
1: E in chiusura allo sport, Jannik Sinner si sottoporrà oggi agli ultimi controlli medici dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros. Gli esami dovranno chiarire definitivamente le cause del problema fisico e consentire al numero uno del mondo di programmare il rientro in vista di Wimbledon. Intanto, negli Stati Uniti, Donald Trump è stato accolto da una pioggia di fischi al Madison Square Garden di New York durante gara 3 delle Finals NBA, uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. La tregua in Medio Oriente resta appesa ad un filo. Donald Trump è intervenuto nuovamente per cercare di evitare una ripresa delle ostilità tra Israele e Iran, invitando entrambe le parti a cessare immediatamente il fuoco. Il presidente americano ha avuto un nuovo colloquio con Benjamin Netanyahu, mentre alle Nazioni Unite è attesa una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alle sanzioni contro Teheran. Intanto il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Ben-Gvir risulta indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia che ipotizza i reati di tortura e sequestro di persona. Sul fronte ucraino invece nuovi raid russi hanno causato 4 morti e 10 feriti nella regione di Kharkiv, mentre la NATO ha abbattuto un drone nei cieli della Lettonia.
2: E vediamo in Italia, si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi chiamati al voto. 3 città vanno al centro-destra, che conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centro-sinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano conferma per il candidato sostenuto dal centrodestra, il dato che emerge con maggiore evidenza è però quello dell'affluenza, ferma al 52%, oltre 8 punti meno rispetto al primo turno, un segnale che conferma il crescente distacco degli elettori dalle consultazioni amministrative.
1: Colpo di scena nel panorama bancario italiano, Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi di euro su Monte dei Paschi di Siena. L'operazione coinvolge indirettamente anche Mediobanca e Generali e si inserisce nel più ampio riassetto del sistema bancario nazionale. Il progetto è stato sviluppato insieme a Unipol e BPER. Il governo ha dichiarato di prendere atto dell'iniziativa, mentre la reazione dei mercati è stata positiva, con il titolo premiato dagli investitori.
2: Prosegue il caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Il parlamentare risulta indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Nel fascicolo compare anche il nome di un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra i due. Oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avvierà una istruttoria interna per verificare gli aspetti istituzionali della vicenda.
1: La coppia formata da Nicole Minetti e Roberto Cipriani passa da attacco sul piano giudiziario. Sono state infatti avviate 2 azioni legali, una negli Stati Uniti e una in Italia, nei confronti del Fatto Quotidiano e della RAI. Le richieste di risarcimento riguardano sia il presunto danno reputazionale sia quello economico arrecato

0: accanto alle attività imprenditoriali della coppia. Il valore complessivo delle due cause ammonta a 220 milioni di euro.
1: Tragico incidente stradale nel Cagliaritano. Un giovane di 25 anni ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto lungo la strada 17 nei pressi della frazione di Podere Magnaboschi nel territorio di San Luri. L'impatto tra due automobili è stato violentissimo e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Ferito l'altro conducente, un uomo di 45 anni residente a Serramanna, trasportato in ospedale in codice giallo. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente.
0: La pagina sportiva. Yannick Sinner si sottoporrà oggi agli ultimi controlli medici dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros. Gli esami dovranno chiarire definitivamente le cause del problema fisico e consentire al numero uno del mondo di programmare il rientro in vista di Wimbledon. Intanto nel basket NBA, Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York, permettendo a San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. La squadra di casa non basta la presenza di Trump, fischiato sonoramente quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. È tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: where it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le fiammate delle scorse ore torna ad allentarsi la tensione nel Golfo. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato che attualmente il fuoco è cessato perché dopo aver colpito il regime terroristico di Teheran esso ha smesso di attaccarci. Israele, ha aggiunto Netanyahu, ha il pieno diritto all'autodifesa e lo eserciterà ogni volta che sarà necessario. Intanto la Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Ben-Gvir è indagato per sequestro di persona e tortura. Il ministro israeliano insulta l'Italia, il paese dello stivale, dice, è diventato quello delle ciabatte, non mi faccio intimorire. Veniamo in Italia adesso, complimenti, auguri di buon lavoro.

0: tutti i sindaci eletti nei ballottaggi di ogni schieramento, lo afferma sui social Giorgia Meloni. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori, aggiunge la Premier. Avanti così con serietà e concretezza. Dati definitivi, tuttavia, emerge un sostanziale pareggio, almeno per quanto riguarda i 6 capoluoghi dove si è tornato al voto per il secondo turno. Il centrodestra si impone ad Arezzo con Marcello Comanducci, a Lecco con Filippo Boscagli e a Macerata con Sandro Parcaroli. Il centro-sinistra vince a Chieti con Giovanni Legnini, a Trani con Marco Galiano e ad Agrigento con Michele Sodano. In totale, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto per le amministrative 2026, il sindaco eletto al primo turno al ballottaggio di centro-sinistra, in 40 e di centrodestra, in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Gli uscenti erano invece 59 di centrosinistra, 42 di centrodestra e 17 civici o di altri partiti. Emblematica anche la sfida di Viareggio, dove al termine di un lungo testa a testa e con uno scarto di un centinaio di voti, Sara Grilli, civica sostenuta anche dal centrodestra, ha vinto sulla candidata di centrosinistra Federica Maineri. Per Grilli una rivincita personale dopo essere stata espulsa dal PD nel 2022. Lo sport e il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che lo ha condizionato nel suo percorso al Roland Garros. Il servizio della redazione.
1: Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo.
0: Il calcio, all'età di 40 anni quasi compiuti, Olivier Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille, miglior marcatore di sempre per la Francia con 57 gol. L'ex attaccante di Arsenal, Chelsea e Milan è stato prolifico anche nell'ultima stagione in Ligue 1 e in Europa League. Con Giroud il Lille giocherà la prossima Champions League grazie al terzo posto in campionato. In panchina ci sarà Davide Ancelotti, 37enne figlio di Carlo. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Turin 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale, possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperanno però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata Meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria Ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali, in lieve diminuzione invece sull'Appennino Tosco-Emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche e soprattutto sulla Sicilia occidentale, e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana, per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Buona Estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le fiammate delle scorse ore torna ad allentarsi la tensione nel Golfo. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato che attualmente il fuoco è cessato perché dopo aver colpito il regime terroristico di Teheran esso ha smesso di attaccarci. Israele, ha aggiunto Netanyahu, ha il pieno diritto all'autodifesa e lo eserciterà ogni volta che sarà necessario. Intanto la Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Ben-Gvir è indagato per sequestro di persona.

0: e tortura. Il ministro israeliano insulta l'Italia, il paese dello stivale, dice: è diventato quello delle ciabatte, non mi faccio intimorire. Veniamo in Italia adesso. Complimenti, auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi di ogni schieramento, lo afferma sui social Giorgia Meloni. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori, aggiunge la premier. Avanti così, con serietà e concretezza. Dati definitivi, tuttavia, emerge un sostanziale pareggio, almeno per quanto riguarda i 6 capoluoghi dove si è tornato al voto per il secondo turno. Il centrodestra si impone ad Arezzo con Marcello Comanducci, all'Eco con Filippo Boscagli e a Macerata con Sandro Parcaroli. Il centrosinistra vince a Chieti con Giovanni Legnini, a Trani con Marco Galiano e ad Agrigento con Michele Sodano. In totale, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto per le amministrative 2026, il sindaco eletto al primo turno al ballottaggio di centrosinistra, in 40 e di centrodestra, in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Gli uscenti erano invece 59 di centrosinistra, 42 di centrodestra e 17 civici o di altri partiti. Emblematica anche la sfida di Viareggio, dove al termine di un lungo test a testa e con uno scarto di un centinaio di voti, Sara Grilli, civica sostenuta anche dal centrodestra, ha vinto sulla candidata di centrosinistra Federica Maineri. Per Grilli una rivincita personale dopo essere stata espulsa dal PD nel 2022. Lo sport e il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che lo ha condizionato nel suo percorso al Roland Garros, il servizio della redazione.
1: Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon, con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo.
0: Il calcio, all'età di 40 anni quasi compiuti, Oliver Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille, miglior marcatore di sempre per la Francia con 57 gol. L'ex attaccante di Arsenal, Chelsea e Milan è stato prolifico anche nell'ultima stagione in Ligue 1 e in Europa League. Con Giroud il Lille giocherà la prossima Champions League grazie al terzo posto in campionato. In panchina ci sarà Davide Ancelotti, 37enne figlio di Carlo. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione.
6: Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti. Va ora in onda Touring Café senza Antonio Simone con Rita Nocera. E sì ragazzi, oggi sono da sola a tenervi compagnia dalle 10 alle 12 come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Però sarete voi a fare compagnia a me e perciò mi raccomando rimanete sempre qui con Touring 104. Mi raccomando non andate via, noi ci sentiamo tra pochissimo. Mi raccomando.

Questa è un'assoluta novità, ragazzi, e il fan club di questo ragazzo non fa che aumentare, e noi l'abbiamo ascoltata oggi per la prima volta, almeno su Turin 104 o su Turin Café, ovviamente, e credo che l'ascolteremo sempre più spesso, perché lo sapete com'è, lui va alla stragrande qui su in tutta Italia. Però veniamo a noi, perché Antonio Simone mi ha lasciato gli appunti dell'accadde oggi, e io non vedo l'ora, proprio non vedo l'ora di andare a leggere i suoi appunti per scoprire che cosa è accaduto oggi 9 giugno nei secoli dei secoli, amen. Va bene, che cosa è successo? Innanzitutto oggi è 9 giugno, come dicevo prima, è il 160° giorno del calendario gregoriano e mancano 205 giorni alla fine dell'anno. Che ansia, ancora deve arrivare l'estate. Veramente stamattina sentivo anche un po' freschetto, ma credo che con l'andare delle ore la situazione diventerà quasi incandescente. Vediamo chi fa l'onomastico oggi. Io qualcuno lo conosco, Santi Primo e Feliciano Martiri. Sì, conosco Feliciano. Primo no, Feliciano sì. Che cosa è successo oggi nel mondo? E oggi nel mondo, per esempio, nel 1311 è il giorno che fu portata nella cattedrale la Maestà di Duccio di Buoninsegna, uno dei capolavori dell'arte italiana. Sì, entrava nel Duomo di Siena e tutte le botteghe rimasero chiuse. Il vescovo guidò una lunga fila di preti e monaci in solenne processione. Il Polittico restò integro fino al 700, quando poi fu barbaramente smembrato. La tavola principale è rimasta in città, mentre molti dei pannelli più piccoli oggi sono sparsi nei musei di mezzo mondo. Pensate un po'. Il 9 giugno del 1815 terminava il congresso di Vienna. Durante la conferenza si era discusso anche della restituzione delle opere trafugate dai francesi in tutta Europa. È uno degli eventi più tragici della storia dell'arte, soprattutto per gli staterelli italiani, che avevano poca forza contrattuale rispetto ai grandi paesi dell'epoca. I prussiani, per dire, che erano potenti, minacciarono di arrestare il direttore del Louvre e portarselo in Germania se non avesse restituito subito tutto. Molte delle nostre cose invece sono ancora rimaste in Francia, e non mi riferisco alla Gioconda, perché la Gioconda, lo sapete bene, appartiene alla Francia in quanto proprio fu venduta alla Francia dal proprietario, stamattina ho la patata in bocca, da chi la dipinse la Gioconda. In questo momento ho un lapsus, ragazzi, da Leonardo da Vinci. Lui la dipinse e lui la vendette al re di Francia, perciò non ci tocca, non possiamo farci niente. La Gioconda è francese, ma ci sono un sacco di opere che appartengono all'Italia, che furono trafugate da Napoleone e che purtroppo ancora non ci sono state restituite. Andiamo avanti. Nel 1889 si inaugura a Roma, in Campo dei Fiori, il monumento Giordano Bruno, opera di Ettore Ferrari. Nel 1934, sempre oggi 9 giugno, Paperino appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney, La Gallinella Saggia. Io adoro le storie dei paperi, molto più di quelle dei topi, devo essere sincera. Nel 1951, prima rappresentazione postuma dell'Orfeo ed Euridice di Joseph Haydn al Teatro della Pergola di Firenze. Nel 1958, questa è una storia troppo carina e triste nello stesso tempo, Fido, cane meticcio di Luco del Mugello, nel comune di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, muore dopo essersi recato ogni giorno per 14 anni alla fermata dell'autobus per attendere invano il ritorno del padrone. Per il resto ci sentiamo dopo.

Ragazzi, sto pensando che mi sto vergognando come una ladra, non riuscivo a ricordarmi il nome di Leonardo da Vinci, cioè uno dei mostri sacri del Rinascimento italiano, io non riuscivo a ricordarmelo. Vabbè, stamattina mi sono svegliata, cioè forse non mi sono ancora svegliata, questo è vero, che stanotte ho fatto le ore piccole, però non è imperdonabile, vi chiedo veramente scusa. Detto questo, veniamo ai nati del giorno, coloro cioè che oggi festeggiano, qui dobbiamo fare assolutamente gli auguri. E cominciamo con George Stevenson, nato nel 1781, e voi direte chi è? Ma come chi è? È il famosissimo ingegnere britannico. Andiamo avanti con Leopold, il chitarrista e inventore statunitense, non meno di dire che non lo conoscete, è vero che è nato nel 1915, però a lui dobbiamo molto della musica. Poi Giuliano Urbani, politico e politologo. Patricia Cornwell, io ho letto tantissimo di lei perché ha scritto tantissimi gialli inquietanti, soprattutto, e molto molto splatter. È scrittrice e giornalista statunitense. E poi, questo lo conoscete sicuramente, Michael J. Fox, attore, produttore cinematografico, chitarrista canadese naturalizzato statunitense. Michael J. Fox, del 1961. E poi a questo dobbiamo veramente tanto a quest'uomo, ne ha passate tante. Johnny Depp, 1963, e non dimostrarli, attore, regista, produttore cinematografico statunitense, perché poi gli attori diventano anche registi e produttori, non lo sappiamo. Matthew Bellamy, qui parliamo di musica, ragazzi, parliamo dei Muse, cantautore, polistrumentista, compositore britannico. Natalie Portman, che ha vinto anche l'Oscar, attrice, regista, produttrice cinematografica, come vi dicevo prima, naturalizzata statunitense. E poi questo dovrebbe presentarlo Antonio Simone, però non c'è, lo faccio io. Wesley Snyder, ex calciatore olandese, 1984. Per coloro che non ci sono più, e io per contratto non potrei neanche nominarli, ma questa la devo proprio dire, Paolina Bonaparte, principessa, sorella dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte. E poi solamente lui, perché è assolutamente ultra importante nella storia della letteratura, Charles Dickens, mi scrittore, giornalista, reporter di viaggio britannico, e ne conosciamo di opere che ha scritto. Va bene, detto questo, io chiudo con l'almanacco di oggi, con i nati, con i morti, con coloro che sono rimasti nell'etere, eccetera eccetera. Lo sapete che anche qui in radio noi abbiamo delle presenze, anche se ci vengono negate, come se è successo ieri sera. Vabbè, vi lascio con questa.

0: Questa ci faceva ballare tantissimo, questa veramente ci faceva muovere le gambette a un ritmo unico, e nemmeno io sono stata esente stamattina, anche se in realtà non ce la faccio tanto, perché come vi dicevo prima, stanotte ho fatto le ore piccole. In questo momento mi sento un attimino più di là che di qua, come direbbe Antonio Simone. Erano i mitici fratelli Gibbs, i Be Dancing, i Bee Gees, i Bee Gees, di cui l'unico rimasto in vita in realtà è proprio Barry Gibb, l'unico dei fratelli Gibb, che tra le altre cose era anche fondatore dei mitici Bee Gees. Infatti i suoi fratelli e membri del gruppo Robin e Morris sono deceduti rispettivamente nel 2012 e nel 2003, mentre il fratello minore Andy, che aveva intrapreso una carriera solista tra l'altro decisamente di successo, è scomparso nel 1988, quindi da giovanissimo. Proprio lui aveva problemi di dipendenza dalle droghe e non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Tra le altre cose, mi ricordo che si mormorava allora che Barry Gibb era il più bello, no? Era quello con la voce falsettata, quello con la barba, e si mormorava che avesse addirittura una relazione con Barbara Streisand. Poi questa voce fu smentita, loro avevano semplicemente, così dicevano almeno, un sodalizio artistico, e pubblicarono addirittura un album insieme. Va bene, è arrivato ragazzi il momento del primo brecchino, io vi lascio a lui, noi ci sentiamo subito dopo, ciao.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attende attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
5: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
6: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Sì, ragazzi, questa sarà un'estate di musica latinoamericana, fatevene una ragione. Questo era Irama, Cabana, e con Cabana siamo ritornati in diretta qui su Turin 104. Sono le 10:37. Io sono Rituccia che vi presento Turin Caffè. Rimarremo insieme, ve l'ho detto prima, fino a mezzogiorno. E quindi adesso cominciamo con le prime vere notizie della giornata. Questa sono sicura che l'avete già sentita, però ve la ripeto, perché credo che sia una notizia davvero importante, una notizia seria. Ai mondiali del 2026 in America è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti all'arbitro somalo Omar Artan. Che cosa è successo? Insomma, a pochi giorni dal via dei mondiali, gli Stati Uniti alzano ancora una volta il muro, questa volta a restare fuori dal paese dove si riuniranno 48 federazioni diverse, e Omar Abdulkadir Artan, 34 anni, arbitro somalo selezionato dalla FIFA per dirigere alcune partite del torneo. Secondo il Ministero dello Sport somalo, Artan era in possesso di un visto assolutamente valido, ma all'arrivo negli USA è stato comunque bloccato. Negargli l'ingresso non solo lo danneggia personalmente, ma mina anche l'impegno del calcio per l'equità, il merito e lo spirito del fair play, ha protestato il governo somalo. Insomma, per la Somalia è un colpo doppio. Personale, perché Artan sarebbe stato il primo arbitro somalo, a quanto pare, a dirigere una fase finale mondiale, e poi simbolico, perché si tratta di uno dei fischietti quanto più stimati del continente. E l'arbitro FIFA è stato arbitro FIFA del 2018, poi nel 2025 è stato nominato miglior arbitro africano dalla CAF e ha diretto anche la finale di ritorno della CAF Champions League tra Pyramids e Mamelodi Sundowns. La vicenda racconta bene, lo vediamo, no? Lo vediamo tutti i giorni, il caos visti che sta accompagnando il mondiale americano. Artan avrebbe affrontato una trafila lunga e complicata per ottenere i documenti necessari. Secondo poi alcune ricostruzioni, con l'aiuto dell'ambasciata somala a Nairobi, gli sarebbe stato rilasciato anche un passaporto diplomatico, che però non è bastato, perché una volta arrivato negli Stati Uniti il documento non sarebbe stato ritenuto sufficiente e l'arbitro sarebbe stato respinto e rimandato indietro. In alcuni casi addirittura i media parlano di un ritorno in Turchia. E questo è un altro giro di vite voluto dall'amministrazione Trump, che dal gennaio 2026 ha introdotto restrizioni più rigide per i cittadini di paesi considerati, ecco, ostili o sensibili sul piano della sicurezza nazionale. Il precedente più risonante in queste settimane ha riguardato l'Iran, lo sappiamo bene, la nazionale iraniana tra le altre cose cioè, è stata destinata al Messico, entra negli Stati Uniti soltanto per giocare. I giocatori hanno ottenuto il via libera per entrare negli Stati Uniti e disputare il mondiale, ma solo dopo giorni di tensioni diplomatiche e, come dicevo prima, con un accesso fortemente limitato per il resto della delegazione. Io non ho altro da dire, non voglio commentare. Commentate da soli quello che sta accadendo. Io vi lascio con questa.

cresciuto, è cresciuto il ragazzo, non è più un ragazzino. Era Justin Bieber, era il 2015 forse, con What Do You Mean. E va bene, il tempo passa, passa per tutti, anche per Ozzy, la mummia, ve la ricordate? Passa talmente tanto bene, a quanto pare, che Ozzy ha fatto il pane. Non sto scherzando. E volevo sdrammatizzare cambiando completamente genere di notizie, data quella che vi ho dato prima, che non era esattamente una notizia bellissima. E infatti volevo parlare di cucina, sì, cucina, parliamo di pane, di panificazione per l'esattezza. E parliamo della, perché della panificazione con i lieviti che si possono fare a partire dalla mummia di Ozzy. Sto scherzando, ragazzi, guardate che il mondo è impazzito. Vengo e mi spiego, come dico di solito, no? Sono stati ritrovati dei lieviti, sì, su Ozzy, sono dei lieviti che sono così resistenti da resistere addirittura, scusate il gioco di parole, alle basse temperature a cui è stato ritrovato Ozzy, no? E non sembrano affatto male per la panificazione, giuro che non è uno scherzo. Tutto nasce da uno studio ben più articolato però sul microbioma dell'uomo dell'età del rame, che è vissuto tipo 5.300 anni fa, lo so perché lo sto leggendo, non sono così edotta, attenzione. E ricordiamo che Ozzy è stato appunto ritrovato sulle Alpi e più o meno appunto 5.000 anni fa, vicino al confine tra Italia e Austria. E queste antiche popolazioni di batteri, passando per un esame all'altro e che si sono susseguiti per millenni, hanno praticamente sono state rese capaci di panificare. Ecco, si è scoperto che possono panificare. E quindi gli scienziati ci hanno provato a utilizzarle per creare il pane dai lieviti presi proprio dall'intestino di Ozzy, ripeto, Ozzy mummia di 5.300 anni fa, li hanno presi dal suo intestino e hanno fatto il pane. Ora mi direte, ma stanno scherzando? No, lo hanno fatto davvero. E come sarà questo pane? No, io non ho intenzione di provarlo, però a quanto pare qualcuno lo ha assaggiato. Da grani antichi a lieviti preistorici, a quanto pare il passo è breve. Lo hanno assaggiato? Ovviamente sì. Sembrerebbe, e si dice, che non è un granché, ma va? Ma veramente, ma c'erano dubbi? Sì, non è un granché, perché a quanto pare il sapore è leggermente acidulo, è tipico dei lieviti selvaggi, non lo so come sono i lieviti selvaggi, profumo complesso e rustico rispetto al lievito di birra moderno, consistenza meno ariosa, che vorrà dire? Non lo so, sensazione antica, ma va, torno a ripetermi, ma va, solo 5.300 anni, ma non perché fosse davvero identico a quello preistorico, che era comunque fatto con farine normali. E alcuni commenti divulgativi lo hanno descritto come buono ma particolare, cioè non il pane leggero a cui siamo abituati, ma nemmeno qualcosa di sgradevole, piuttosto un pane un po' più rustico del solito. Un punto interessante, a quanto pare, che questi lieviti lavorano bene a basse temperature, quindi la fermentazione è più lenta e tende proprio a sviluppare quel profumo aromatico più marcato. Se qualcuno ha voglia di provarlo, io non lo so, andateci.

Eccoci qui, siamo ritornati in diretta. Io sono sempre Rituccia e questa è Turin 104. Vi terrò compagnia fino a mezzogiorno. Oggi sono da sola senza Antonio Simone. Voi fate compagnia a me. Abbiamo ascoltato Everything, She Does His Magic e dei Police, questi poliziotti, questi finti poliziotti che una volta si presentarono al camerino dei Rolling Stones, mentre alcuni membri dei Rolling Stones erano chiusi in bagno a fare le loro cose che non erano quelle abituali che si fanno in bagno. Bussarono e dichiararono siamo i Police, ovvero la polizia, e quelli che erano in bagno si affrettarono a gettare tutto dentro il water perché pensavano fosse davvero la polizia. Poi quando aprirono si ritrovarono davanti quei bei tre faccini biondi dei Police che non c'entravano assolutamente nulla. Vi lascio immaginare la reazione di Keith Richards quando scoprì che aveva gettato tutto quanto nel gabinetto per niente. Every Little Thing She Does His Magic, che parla dell'ansia amorosa, dell'ossessione, della timidezza e della paura del rifiuto. Insomma, una canzone pazzesca, ragazzi. Va bene, veniamo a noi. Di che cosa volevo parlarvi dopo avervi parlato del pane tratto dal microbioma della mummia Onzi di 5.300 anni fa, che non è esattamente poco, di un dipinto del 300 che per errore finisce all'estero perché viene scambiato un 3 per un 8, che non è mai capitato, voglio dire, non dovrebbe capitare però sicuramente al Ministero della Cultura. E invece è andata proprio così. Veniamo a noi, vengo e mi spiego. L'anno di realizzazione non era il 1850 di questo dipinto del 300, ma era appunto il 1350, e così il Ministero della Cultura si fa scappare un'opera d'arte che ormai è definitivamente all'estero, in Svizzera, in mano a una società privata di Lugano. Il dipinto, oggetto del contenzioso finito sul tavolo del Consiglio di Stato, è una Madonna con bambino, attribuita al maestro con la M maiuscola del 1350.

0: dire che non è proprio possibile, cioè sarebbe bastata la valutazione stilistica di un neurolaureato alla Triennale in Beni Culturali per capire che non poteva mai essere. Questi errori curiosi che valgono tanti soldi, però qualche dubbio lo fanno venire, no? Lo fanno venire, cioè può mai essere fatto apposta? Non lo so.
1: Turing 104 Notizie.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha dichiarato Trump dopo aver assistito ad una partita delle finali NBA a New York, suggerendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni. Intanto l'equipaggio di un elicottero d'attacco Apache delle forze armate statunitensi è stato tratto in salvo dopo che il velivolo è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. L'episodio avviene in un momento particolarmente delicato, mentre il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più fragile. Le tensioni nella regione restano elevate. Al momento non vi sono indicazioni che l'elicottero sia stato abbattuto o che l'incidente sia collegato ad azioni ostili. Un enorme incendio ha devastato ieri un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre per ore i vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme. Secondo le prime informazioni sarebbe bruciata una struttura piena di plastica. Sul posto numerose squadre dei pompieri di Pisa che hanno richiesto rinforzi dei comandi di Lucca, Pistoia e Livorno. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte e finestre e condizionatori. Drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, 2 autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei 2 conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne di Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane aveva trascorso la serata in una discoteca di via Corelli, nella periferia est del capoluogo lombardo. Gli abusi sarebbero avvenuti al termine della nottata. La ragazza ha raccontato agli investigatori di essere stata avvicinata dal branco già all'interno del locale e una volta fatta uscire sarebbe stata portata in una via appartata e stuprata. Lo sport, il basket e gli Spurs si impongono in gara 3, spugnano il Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA. Il servizio della redazione.
3: Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York, permettendo a San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Alla squadra di casa non basta la presenza di Trump, fischiato sonoramente quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano.
2: Il calcio, con una tripletta di Olise, la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali. I Blues battono 3-1 l'Irlanda del Nord, ispirati dalla punta del Bayern. Successo anche per la Spagna, che dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa ha concluso in bellezza la preparazione per i mondiali con una comoda vittoria per 3-1 sul Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla, in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. L'Olanda ha avuto bisogno di 2 rigori, di cui uno in pieno recupero, per avere la meglio sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro in un amichevole premondiale nel semivuoto ICAN Stadium di New York, finita 2-1. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Turing 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Era il giardino degli sciocchi, ragazzi, era il 1996 e per me erano gli anni più belli della mia vita, si può dire, perché erano gli anni della giovinezza, erano gli anni in cui il futuro si prospettava meraviglioso, rosa, erano gli anni in cui si pensava di essere capaci di fare qualunque cosa, erano gli anni in cui questo albero dei limoni ce l'aveva veramente fatta, come diceva quel famoso spot dei sottaceti della peperlizia. Si sentiva continuamente, 40-50 volte al giorno, tutte le radio lo mandavano continuamente, tant'è che a un certo punto io rifiutai di volerlo ascoltare di nuovo perché non se ne poteva veramente più. Andava alla grande tutta l'estate questo albero di limoni. Era il 1996 e veramente quell'estate fu meravigliosa. E siamo ritornati in diretta qui su Turin 104, questo è Turin Caffè, io sono Rituccia Nocera a tenervi compagnia fino a mezzogiorno. Di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di quello squalo bianco che è stato avvistato qui dalle nostre parti a largo della Sicilia. E sì, è stato avvistato uno squalo bianco, non dovrebbe essere qui a quanto dicono, perché pare che sia la prima volta. Allora, io so che queste acque, almeno qui da noi, sono tranquillamente attraversate dagli squali, ma non dagli squali bianchi. Io non ne sono certa. Comunque, uno squalo bianco è stato avvistato nel Mediterraneo. I subacquei di Healthy Seas stavano rimuovendo reti fantasma da un relitto. Che cos'è stato? Un lapsus freudiano? Probabilmente sì. Quindi stavo dicendo che i subacquei di Healthy Seas stavano rimuovendo reti fantasma da un relitto al largo delle coste tra la Sicilia e la Tunisia quando hanno avvistato questo fantastico predatore. Si ritiene che le loro riprese siano le prime in assoluto di uno squalo bianco adulto nel Mar Mediterraneo nel suo habitat naturale. Gli squali bianchi infatti si trovano solitamente nelle acque costiere temperate subtropicali, in particolare nel Pacifico nord-orientale, nell'Africa meridionale e in Oceania. Tuttavia sembra che la specie ora si aggiri anche nei mari a largo delle coste europee. E statisticamente pare sia molto più probabile vincere il jackpot della lotteria che incontrare un animale così iconico sott'acqua, ha affermato Dirk Remmers, il subacqueo che ha filmato l'incontro. E allora io spero di non vincerla mai questa lotteria, come si suol dire, perché voglio dire, cioè, incontrarsi con uno squalo bianco non è esattamente il mio desiderio primo. Ecco, si passano decenni a immergersi nei relitti, a rimuovere reti fantasma, ma niente ti prepara un momento come questo. Comunque pare che la carne umana non sia esattamente la preferita degli squali. Io spero che sia così, spero anche che non ce ne siano molti di squali bianchi nei nostri mari, però è anche vero che noi nei nostri mari si siano tropicalizzati, l'innalzamento delle temperature dell'acqua eccetera eccetera. Che vi devo dire? Spero che ce ne sia uno solo, spero anche che non rimanga qui, che se ne torni dalle sue parti. Tutto.

0: about.
1: Sabrina, Madonna, mi piace proprio come lo dicono. Da quando è uscito questo singolo, che mi viene voglia di prendere sempre in giro Madonna per il furto degli abiti di scena al Coachella Festival, ma chissà se li hanno recuperati, penso di no, altrimenti lo avremmo saputo, e chissà se ci hanno guadagnato dei soldi, perché io non penso che li abbiano rubati così senza un perché, magari solamente per indossarli gli abiti di Madonna, anche perché non credo che vadano a tutti. Voglio dire, sono abiti storici, credo che se li siano rivenduti. Va. E sì, Sabrina, Madonna, questo singolo sta veramente scaldando tutte le classifiche del mondo. E veniamo a noi, perché adesso ci ascoltiamo Amore. Amore è un singolo di Elisa che praticamente ritorna dopo una serie di concerti che Elisa ha intrapreso. Dopo questo in doppio tour, Elisa Palace porta nelle arene italiane nell'autunno del 2025 e anche nella primavera del 2026. Aveva bisogno di una pausa, l'ha fatta, dopodiché è tornata a cantare ed è uscita fuori con questi due brani inediti, FOMO, Fear of Missing Out, e poi Amore, entrambi composti successivamente alla pausa discografica annunciata nel 2023 con la chiusura della promozione dell'11° album Il Ritorno al Futuro, Back to the Future, coincisa con un periodo di crisi artistica personale, ce lo ricordiamo. E poi il 12 maggio 2026, alla conclusione del tour, Elisa annuncia attraverso i propri profili nei social network la pubblicazione del singolo Amore, e noi adesso ce lo ascoltiamo.

Ma quante ne combino, ragazzi, e ve l'ho detto che ero stanca, che avevo fatto passato una notte di veglia. Giuro che non lo farò mai più, non presenterò mai più una canzone, veramente, vi do la mia parola d'onore, veramente quella era Giuni Russo con tanto di gabbiano finale, e ce la siamo anche cantata e ballata, però vi prometto che adesso vi farò ascoltare Elisa, non giuro, è questa, è questa.

Ogni promessa è debito, questa volta ce l'ho fatta. E quella era Alice, Elisa. Vabbè, non è giornata, va bene. E noi siamo quasi in presenza di Brecchino, dopodiché ci resterà solamente mezz'ora per arrivare fino a mezzogiorno, e dopodiché ci ritroveremo domani mattina, a Dio piacendo, insieme ad Antonio Simone. Oggi sono stanca.

0: ragazzi, sono stanca, abbiamo fatto un sacco di cose in questi giorni e siamo reduci anche dal Calabria Pizza Fest, che è stato un grandissimo successo. E nel frattempo io vi lascio al break, siamo quasi arrivati, dopodiché poi insomma vi darò altre notizie importanti o meno, su cui potremo discuterne, insomma, e poi ne riparleremo, insomma. Va bene, ci sentiamo tra 5 minuti circa, e rimanete con noi in compagnia di Turin 104. Ricordate, questo è Turin Caffè in compagnia di Rituccia. A dopo.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Supernuova, Samurai J, Flamenco Paranoia con Samurai J. Ritorniamo in diretta qui su Turin 104. Questo è Turin Caffè per l'ultima sezione della giornata. Fino a mezzogiorno vi terrò compagnia, poi ci ritroveremo domani mattina sempre alle ore 10. E allora, di che cosa vi volevo parlare prima? Voi sapete che ogni estate ci ritroviamo con le notizie sulle denunce dei famosi scontrini gonfiati, perché probabilmente si cerca di evitare le notizie più, diciamo, più fastidiose, quelle più pesanti, quelle che ci fanno preoccupare, e quindi ci buttiamo su questo tipo di notizie che possono infastidirci un po' di meno, le denunce dei turisti, insomma il sovrapprezzo dei prodotti che possiamo trovare così durante i viaggi, durante le nostre vacanze. E fu così che a Roma c'è stata questa denuncia di una turista americana che appunto ha fatto il giro del web, che cosa è successo praticamente? Una coppia di turisti americani in visita a Roma ha denunciato sui social un episodio che è diventato virale in brevissimo tempo. Ma cosa non diventa più virale in brevissimo tempo con la tecnologia che ci ritroviamo al giorno d'oggi? È successo questo: una sosta in gelateria nei pressi di Piazza Navona si è infatti trasformata in polemica. La coppia ha raccontato di aver ordinato due coppette di gelato da tre gusti per poi vedervi aggiungere con il loro consenso, ecco, ripeto, con il loro consenso, guarnizioni extra come panna, confetti e altre cose così, per un costo totale di 44 euro. I due turisti hanno spiegato sui social che non era stato specificato che le guarnizioni avessero un costo extra e che sono state fatte loro intendere come gratuite. E allora cominciamo col dire: 44 euro è un prezzo abnorme anche per una gelateria nei pressi di Piazza Navona, questo va detto. Però c'è anche da dire che la cosa peggiore è che lì ci sono praticamente a Piazza Navona solo gelaterie turistiche con gelati fatti a base di sciroppi, quando praticamente a 500 metri da lì, per chi conosce Roma lo sa anche benissimo, ci sono gelaterie come Giolitti che fanno gelati veri, cioè senza, che non sono a base di sciroppi, ma gelati veri fatti con ingredienti veri come le uova, il latte, eccetera eccetera, a prezzi decenti, ma i turisti questo non lo sanno e finiscono nelle gelaterie commerciali, come per esempio a Milano c'è Ciacco che spaccia a 100 metri, vedi i turisti in fila, praticamente spaccia gelati a base di sciroppo. Per quel che riguarda il prezzo, 44 euro, voglio dire, per un americano 44 euro, a parte che non sono nulla, perché i loro stipendi non hanno niente a che vedere con gli stipendi italiani, ma non è neanche questo il punto. Credo che abbiano pagato il posto, perché se ti vai a prendere per esempio il caffè a Piazza San Marco, non ti lamenti, te lo prendi perché c'è la vista, ed è, credo sia la stessa identica cosa. Basta, credo che la polemica debba finire qui. È una polemica estiva come tante altre che abbiamo sempre incontrato in questo periodo.

estremamente raffinato, devo dire, il sound dei The Colors con questa Rolling Stones. Ci riporta al reggae, il reggae all'italiana, sicuramente, però sempre il reggae. Ci piace molto. Credo che il testo abbia un significato molto particolare. A me piacciono i Rolling Stones nel senso della trasgressione. E sì, ce lo fa capire molto chiaramente quando dice fatto di tutto per un po' di rossetto sul collo, però a me piacciono i Rolling Stones. Sì, la trasgressione portata dai Rolling Stones in effetti non ha mai fine. Abbiamo visto in questi giorni le immagini di Mick Jagger che scorazzava su un'ape sull'isola di Stromboli. Perché? Ve lo siete chiesto? Perché parteciperà, farà parte del cast di un film. Quindi potremmo vederlo molto presto al cinema, ma sembra un giovanotto. Io non lo so come fa, veramente. Sì, d'accordo, lui ha messo da parte tutti gli eccessi già da un bel pezzo, nel corso della sua vita fa yoga, non beve più, non fuma più, fa il bravo ragazzo, almeno così ha detto, e in effetti ha superato gli 80 in splendida forma. Però secondo me ha veramente trovato l'elisir della giovinezza, perché non li dimostra proprio, ragazzi, non li dimostra proprio. Io voglio sapere come fa, e appena lo incontriamo glielo chiediamo, sicuro.

toccare ferro, era questo il significato della canzone che abbiamo ascoltato di Amy Stewart, tocco ferro, knock on wood, un gesto scaramantico per allontanare la sfortuna dopo aver espresso un auspicio positivo. Ce la ricordiamo, la canzone era del 1979 e chissà se anche Amy Stewart ha trovato questo elisir di lunga vita che ha scoperto sicuramente Mick Jagger, perché lui praticamente non dimostra il passare del tempo, non sembra almeno. Io credo che qualunque cosa sia, lo ha scoperto. E invece vorrei sapere come sono le condizioni fisiche del nostro Yannick Bello, che ieri è stato al San Raffaele per fare degli accertamenti che si dice siano stati programmati per capire le ragioni del malore che lo ha colpito al Roland Garros. Sì, ieri infatti Sinner è stato al San Raffaele di Milano per questi accertamenti, come ha potuto confermare il Corriere della Sera. Il numero uno del mondo, dopo aver trascorso infatti alcuni giorni in Sardegna con la fidanzata Laila, deve sostenere questi esami clinici per capire le ragioni del malore che insomma lo ha atterrato. Ci ha sconvolto questa cosa, in primis me, che sapete come la penso per quel che riguarda Yannick. Sì, io faccio il tifo per tutta la squadra italiana, ma quando si tratta di Sinner ho veramente un debole. Sinner era apparso comunque in buono stato di salute quando è stato intercettato all'aeroporto di Olbia dopo qualche giorno di relax per mettersi alle spalle la delusione che, come si può immaginare, è stata enorme. Poi anche la preoccupazione per il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno, ricordiamolo, del Roland Garros contro Cerundolo. Gli accertamenti in cui si sottoporrà erano già previsti, anche se io credevo che li avesse già fatti, e con molta probabilità sono terminati ieri sera stesso. Non sappiamo ancora nulla, appena sapremo qualche cosa io vi terrò informati, perché come vi ho detto prima ci tengo di persona personalmente, come direbbe Catarella, questa è una citazione famosa. E noi intanto andiamo avanti, siamo quasi addirittura d'arrivo con Turin Caffè e qualche altra cosa ancora, e poi vi saluto, vi do appuntamento a domani.

E a proposito di gesti scaramantici, questo è proprio l'inverso. Maledetto me. E va bene, insomma, siamo ritornati qui in studio, sono le 11.52 e 22 secondi. E l'ultima notizia che vi do per oggi riguarda ancora i mondiali di calcio del 2026. E per l'esattezza la nazionale norvegese, perché è stata fatta la foto, scattata la foto per della nazionale norvegese. E che cosa appare in questa foto? Una foto di vichinghi, è bellissima, ragazzi. E dopo 28 anni, come ben sapete, la Norvegia ritorna ai mondiali e ritorna veramente in grande stile. E con questa foto che è stata realizzata dal fotografo scozzese David Yarrow. I 26 giocatori scelti dal CT, spero di pronunciarlo bene perché questi nomi norvegesi sono veramente difficili, Stale e Solbakken, si sono radunati in uno dei tanti fiordi del paese vestiti dalla testa ai piedi con equipaggiamento vichingo. L'idea nasce da una foto scattata a Erling Haaland dello stesso Yarlov nel 2023 con il bomber del Manchester City, che già in quell'occasione vestì i panni del guerriero vichingo. La sua dichiarazione fu che per lui era importante scattare una foto che restituisse un forte senso di squadra e di appartenenza, senza dare più importanza a giocatori come Haaland e Odegaard, ha spiegato Yarrow in un'intervista alla BBC. I giocatori norvegesi giocheranno la loro prima partita della fase a gironi mercoledì 17 giugno proprio contro la nazionale dell'Iraq. E vedremo se saranno vichinghi o schiavi. Voi sapete che i vichinghi usavano avere nella loro cultura gli schiavi. Qui perciò ai posteri l'ardua sentenza. Scopriremo che come andrà a finire. Noi ci sentiamo subito dopo per i saluti finali. Vi lascio con questa meraviglia.

un capolavoro anche nel video, che era trattato esattamente come dei piccoli capolavori di fermo immagine. Chi lo avesse visto sa di che cosa sto parlando. E con Losing My Religion, The Ram, finisce Touring Café di oggi, 9 giugno, insieme a Rituccia. Che cosa stavo per dirvi? Sì, che ci ritroveremo domani, sempre dalle ore 10 alle ore 12, insieme ad Antonio Simone. Io vi lascio adesso al break delle 12 e mi raccomando, fate i bravi, noi ci risentiamo domani sempre qui su Turin 104. A domani, ciao!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha dichiarato Trump dopo aver assistito ad una partita delle finali NBA a New York, suggerendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni. Intanto l'equipaggio di un elicottero d'attacco Apache delle forze armate statunitensi è stato tratto in salvo dopo che il velivolo è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. L'episodio avviene in un momento particolarmente delicato, mentre il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran pare sempre più fragile. Le tensioni nella regione restano elevate. Al momento non vi sono indicazioni che l'elicottero sia stato abbattuto o che l'incidente sia collegato ad azioni ostili. Un enorme incendio ha devastato ieri un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre per ore i vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme. Secondo le prime informazioni sarebbe bruciata una struttura piena di plastica. Sul posto numerose squadre dei pompieri di Pisa che hanno richiesto rinforzi dei comandi di Lucca, Pistoia e Livorno. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte e finestre e condizionatori. Drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, 2 autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei 2 conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne di Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane aveva trascorso la serata in una discoteca di via Corelli, nella periferia est del capoluogo lombardo. Gli abusi sarebbero avvenuti al termine della nottata. La ragazza ha raccontato agli investigatori di essere stata avvicinata dal branco già all'interno del locale e, una volta fatta uscire, sarebbe stata portata in una via appartata e stuprata. Lo sport, il basket e gli Spurs si impongono in gara 3, spugnano il Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA. Il servizio della redazione.
2: Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York, permettendo a San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Alla squadra di casa non basta la presenza di Trump, fischiato sonoramente quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano.
1: Il calcio, con una tripletta di Olise, la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali. I Blues battono 3-1 l'Irlanda del Nord, ispirati dalla punta del Bayern. Successo anche per la Spagna, che dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa ha concluso in bellezza la preparazione

0: per i mondiali con una comoda vittoria per 3-1 sul Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla, in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. L'Olanda ha avuto bisogno di due rigori, di cui uno in pieno recupero, per avere la meglio sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro in un amichevole premondiale nel semivuoto ICAN Stadium di New York, finita 2-1. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le parole di Donald Trump, anche Teheran mostra fiducia in una possibile conclusione positiva delle trattative di pace con Washington. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha dichiarato che i due paesi stanno presentando e scambiando punti di vista e opinioni per raggiungere il testo definitivo di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan. Non abbiamo ancora raggiunto il testo definitivo aggiunto, ma stiamo seguendo la questione, esprimendo la speranza che il processo si concluda entro la fine di questo mese. Intanto, in una conversazione telefonica con la BBC, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato che il premier israeliano Benjamin Netanyahu lo abbia sfidato ordinando un'azione militare contro l'Iran in risposta agli attacchi missilistici contro Israele. Se gli dico di fare qualcosa, lui la fa, ha detto Trump all'emittente britannica, riferendosi al primo ministro dello Stato ebraico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto questa mattina sugli insulti all'Italia da parte del ministro israeliano Ben-Gvir, che è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per il fermo illegale dei membri della flottiglia e per averli insultati mentre erano inginocchiati legati. Sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro, ha affermato Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il ministro della difesa Guido Crosetto. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia, che respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Le parole di Ben-Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore. La politica interna adesso si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi di provincia. Il servizio della redazione.
2: 3 città vanno al centro-destra, che conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centro-sinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano conferma per il candidato sostenuto dal centro-destra, il dato che emerge con maggiore evidenza è però quello dell'affluenza, ferma al 52%, oltre 8 punti meno rispetto al primo turno, un segnale che conferma il crescente distacco degli elettori dalle consultazioni amministrative.
1: A 4 mesi esatti dalla morte della piccola Beatrice a Bordighera, la zia paterna Sonia Rao ha deciso di rompere il silenzio affidando le sue parole alla stampa. Sonia sceglie di parlare per smentire quanto si è detto nelle ultime settimane, un presunto

0: disinteresse nei confronti delle tre sorelle da parte della famiglia paterna. Per la morte della bambina avvenuta il 9 febbraio scorso sono indagati per maltrattamenti aggravati la madre Emanuela Aiello e il suo compagno Emanuele Iannuzzi. Due si trovano attualmente in carcere. A Napoli la polizia ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia della città partenopea avrebbe sparato all'unica gamba rimasta ad un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il ragazzo, legato da vincoli di parentela ad un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, in presenza del suo avvocato ha confermato agli investigatori di avere sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della sua fidanzata e accusato di porto e detenzione illegale d'arma da fuoco, lesioni gravi e rapina. Ultima pagina in chiusura, fa nuovamente tappa a Milano Imprese Vincenti, il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro paese. Nell'ambito dell'iniziativa premiate anche 10 imprese estere provenienti dai contesti economici e culturali dell'Europa centrale e orientale, dall'Egitto. Abbiamo terminato, dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Su Touring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Via libera del Consiglio regionale al piano destinato ai tirocinanti di inclusione sociale. Il provvedimento mobilita circa 39 milioni e mezzo di euro e punta a completare il percorso di stabilizzazione e fuoriuscita dal bacino dei lavoratori ancora attivi. Prima della seduta, una delegazione dei tirocinanti aveva incontrato il presidente del Consiglio regionale Cirillo e l'assessore al lavoro Calabrese. Il piano prevede stabilizzazioni negli enti pubblici, nuove assunzioni attraverso fondi statali e incentivi economici per la fuoriuscita volontaria accompagnata da percorsi di formazione e riqualificazione professionale. Non sono mancate le polemiche sul metodo seguito dalla maggioranza, ma il provvedimento ha ottenuto un ampio consenso in aula. Prosegue l'iter istituzionale dopo le elezioni amministrative di Reggio Calabria. È fissata per venerdì 12 giugno alle 18.30 la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti. Il nuovo consiglio sarà composto da 32 membri con una maggioranza di 23 seggi a sostegno del sindaco Francesco Cannizzaro e 9 posti destinati all'opposizione. La proclamazione segnerà l'avvio della nuova consigliatura e aprirà la fase che porterà alla convocazione del primo consiglio comunale, al giuramento del sindaco e alla presentazione della nuova giunta. Si chiude così definitivamente la fase elettorale e prende forma il nuovo assetto politico di Palazzo San Giorgio. Si è aperta con un minuto di silenzio in memoria dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara la seduta del Consiglio regionale della Calabria. Il presidente dell'Assemblea, Salvatore Cirillo, ha richiamato la necessità di rafforzare l'impegno contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro. Nel dibattito è intervenuto anche il presidente della Regione Roberto Chiuto, che ha proposto un sostegno economico per consentire ai familiari delle vittime di raggiungere l'Italia per il riconoscimento delle salme e garantirne il rimpatrio. Momenti di tensione politica durante il confronto, ma piena convergenza sulla necessità di contrastare con maggiore forza il fenomeno dello sfruttamento lavorativo.
2: Lo sport.
3: La notte non ha portato consiglio e adesso, superata anche la data dell'8 giugno, che qualcosa non sia andato per il verso giusto nella trattativa per la cessione della Regina è qualcosa di concreto. Era quella la scadenza indicata da Matteo Rizzetta come ultimatum per arrivare alla firma del preliminare. Una data cerchiata in rosso, attesa con grande attenzione dall'ambiente amaranto. Ma almeno fino a questo momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali né segnali concreti di una chiusura, e questo lascia parecchio pensare. Entrare nei dettagli di una trattativa coperta da patto di riservatezza non è semplice. Anzi è quasi impossibile, senza rischiare di andare oltre i fatti. Una cosa però si può registrare: l'ottimismo che fino a qualche giorno fa sembrava filtrare dall'operazione oggi appare meno forte. Il clima è cambiato e l'attesa inevitabilmente alimenta interrogativi. Qualcosa si è inceppato, si parla di una mancanza di documenti contabili. Non è detto che la trattativa sia definitivamente saltata, ma è evidente che il passaggio atteso non si è concretizzato e probabilmente non si concretizzerà. A questo punto saranno decisive le prossime ore. Serviranno per capire se si potrà ancora arrivare ad una fumata bianca oppure, in caso contrario, si seguiranno strade diverse. Per esempio, un'altra trattativa non ancora venuta fuori ufficialmente. A tale proposito è il giornalista Alfredo Pedullà che nelle ultime ore ha rilanciato una notizia che apre decisamente scenari nuovi, e cioè di un incontro a Roma tra la società Amaranto e la cordata rappresentata da Claudio Lotito. Le prossime ore saranno assolutamente decisive.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica

0: e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Siete su Radio Twin 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash

0: Tanto al Senato le comunicazioni dei ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto in commissione difesa e affari esteri di Camera e Senato riunite sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nel 2026, tra i punti affrontati anche i rapporti con Israele dopo aver condannato gli insulti del ministro Ben-Gvir all'Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha anche parlato della posizione del nostro paese sugli insediamenti abusivi dei coloni in Cisgiordania. Sentiamo.
1: Stiamo aspettando la proposta della Commissione europea per quanto riguarda i prodotti dei coloni, l'ho già detto in Parlamento, siamo pronti a esaminare questa proposta che è nata dalla Francia e dalla Svezia, durante l'ultima riunione del Consiglio europeo ho detto che noi eravamo pronti ad esaminare con attenzione questa proposta, poi si è deciso di fare una proposta da parte della Commissione, aspettiamo la proposta della Commissione, poi valuteremo e decideremo.
0: Rispondendo alle interrogazioni dei parlamentari, Crosetto ha così inquadrato l'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali.
2: Le missioni internazionali sono il modo con cui il nostro Paese contribuisce al fatto che il multilateralismo nel mondo non crolli, non muoia e che le regole del diritto internazionale vengono salvaguardate dall'impegno della comunità internazionale. Quindi questo è uno dei motivi per cui noi siamo e sosteniamo e siamo impegnati da sempre, non solo questo governo, tutti i governi, nelle missioni internazionali. All'interno di questo quadro generale c'è un quadro più specifico, ci sono alcune zone nel quale il nostro impegno è maggiore rispetto ad altre perché le consideriamo più vitali per il nostro interesse nazionale, per la sicurezza e la stabilità economica, sociale e politica dell'Italia.
0: Veniamo adesso al caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro e il servizio della redazione.
3: Il parlamentare risulta indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Nel fascicolo compare anche il nome di un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra i due. Oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avvierà una istruttoria interna per verificare gli aspetti istituzionali della vicenda.
0: Un operaio è morto a Piancamuno in Valle Camonica nel Bresciano dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era impegnato in lavori di demolizione quando una porzione della struttura è improvvisamente caduta investendolo senza lasciargli scampo. Sono stati ascoltati in procura i genitori del maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago di 25 anni originario di Curti in provincia di Caserta ma in servizio alla stazione carabinieri di Borghetto Vara, suicidatosi il 22 aprile scorso con un colpo di pistola alla testa. La coppia è stata ascoltata per diverse ore dalla sostituta procuratrice Monica Burani per ricostruire gli ultimi mesi di vita del figlio. Nel frattempo sono iniziate le attività tecniche sui dispositivi elettronici sequestrati, telefono, chiavette USB, PC e iPad. Si attende intanto l'esito dell'autopsia effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale di La Spezia il 23 aprile scorso. L'economia: rimarremmo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta, così il CEO di Intesa San Paolo Carlo Messina nel corso di un'intervista a Bloomberg TV circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena. L'offerta su Monte dei Paschi di Siena ha alte probabilità, prosegue, di successo. La componente in contanti della nostra offerta è una risposta ai concorrenti. Messina ha poi sottolineato che l'offerta per MPS è l'unica reale. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile.

0: Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Smash It Memories. Un super classico. Ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, video.

0: @progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Via libera del Consiglio regionale al piano destinato ai tirocinanti di inclusione sociale. Il provvedimento mobilita circa 39 milioni e mezzo di euro e punta a completare il percorso di stabilizzazione e fuoriuscita dal bacino dei lavoratori ancora attivi. Prima della seduta, una delegazione dei tirocinanti aveva incontrato il presidente del Consiglio regionale Cirillo e l'assessore al lavoro Calabrese. Il piano prevede stabilizzazioni negli

0: destinati all'opposizione. La proclamazione segnerà l'avvio della nuova consigliatura e aprirà la fase che porterà alla convocazione del primo consiglio comunale, al giuramento del sindaco e alla presentazione della nuova giunta. Si chiude così definitivamente la fase elettorale e prende forma il nuovo assetto politico di Palazzo San Giorgio. Si è aperta con un minuto di silenzio in memoria dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara la seduta del Consiglio regionale della Calabria. Il presidente dell'Assemblea, Salvatore Cirillo, ha richiamato la necessità di rafforzare l'impegno contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro. Nel dibattito è intervenuto anche il presidente della Regione, Roberto Chiuto, che ha proposto un sostegno economico per consentire ai familiari delle vittime di raggiungere l'Italia per il riconoscimento delle salme e garantirne il rimpatrio. Momenti di tensione politica durante il confronto, ma piena convergenza sulla necessità di contrastare con maggiore forza il fenomeno dello sfruttamento lavorativo.
1: Lo sport.
2: Era nell'aria ed è arrivato. Parliamo del colpo di scena, quello finale, quello che ribalta completamente una situazione che sembrava incanalata verso la sua conclusione. La trattativa tra la regina e Matta Rizzetta si è conclusa, ma in maniera negativa. Una interruzione dovuta ad un altro tavolo che si era aperto, quello tra il patron ballarino e la cordata rappresentata da Claudio Lotito. Dopo settimane di lunga attesa, di trattativa, di dialoghi, di post, di chiusure che sembravano imminenti, invece la situazione adesso è totalmente cambiata. Si attendono notizie ufficiali a breve per capire in mano a chi andrà la società e quali saranno gli scenari futuri.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: questa è Touring 104.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
6: Smash It Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre Washington e Teheran cercano una difficile convergenza per un accordo che metta fine alla guerra nel Golfo, Israele continua nella sua aggressione militare in Libano. L'IDF ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Questa mattina intanto al Senato le comunicazioni dei ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto in commissione difesa e affari esteri di Camera e Senato riunite sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nel 2026, tra i punti affrontati anche i rapporti con Israele. Dopo aver condannato gli insulti del ministro Ben-Gvir all'Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha anche parlato della posizione del nostro paese sugli insediamenti abusivi dei coloni in Cisgiordania. Sentiamo.
2: Stiamo aspettando la proposta della Commissione europea per quanto riguarda i prodotti dei coloni, l'ho già detto in Parlamento, siamo pronti a esaminare questa proposta che è nata dalla Francia e dalla Svezia. Ora, durante l'ultima riunione del Consiglio europeo, ho detto che noi eravamo pronti ad esaminare con attenzione questa proposta, poi si è deciso di fare una proposta da parte della Commissione, aspettiamo la proposta della Commissione, poi valuteremo e decideremo.
1: Rispondendo alle interrogazioni dei parlamentari, Crosetto ha così inquadrato l'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali.
3: Le missioni internazionali sono il modo con cui il nostro Paese contribuisce al fatto che il multilateralismo nel mondo non crolli, non muoia, e che le regole del diritto internazionale vengono salvaguardate dall'impegno della comunità internazionale. Quindi questo è uno dei motivi per cui noi siamo e sosteniamo e siamo impegnati da sempre, non solo questo governo, tutti i governi, nelle missioni internazionali. All'interno di questo quadro generale c'è un quadro più specifico, ci sono alcune zone nel

0: aspetti istituzionali della vicenda.
1: A 4 mesi esatti dalla morte della piccola Beatrice a Bordighera, la zia paterna Sonia Rao ha deciso di rompere il silenzio affidando le sue parole alla stampa. Sonia sceglie di parlare per smentire quanto si è detto nelle ultime settimane, un presunto disinteresse nei confronti delle 3 sorelle da parte della famiglia paterna. Per la morte della bambina avvenuta il 9 febbraio scorso sono indagati per maltrattamenti aggravati la madre Emanuela Aiello e il suo compagno Emanuele Iannuzzi. 2 si trovano attualmente in carcere. A Napoli la polizia ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia della città partenopea avrebbe sparato all'unica gamba rimasta ad un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il ragazzo, legato da vincoli di parentela ad un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, in presenza del suo avvocato ha confermato agli investigatori di avere sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della sua fidanzata e accusato di porto e detenzione illegale d'arma da fuoco, lesioni gravi e rapina. Ultima pagina in chiusura, fa nuovamente tappa a Milano Imprese Vincenti, il programma che la divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro paese. Nell'ambito dell'iniziativa premiate anche 10 imprese estere provenienti dai contesti economici e culturali dell'Europa centrale e orientale, dall'Egitto. Abbiamo terminato, dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Benvenuti. Ah!

0: Era bellissima festa, ragazzi.
1: Finalmente ho fatto anche io una festa, la mia prima festa.
0: Che bello, grazie Ale, grazie.
1: Grazie a voi per esserci stati, chiaramente.
0: Che bello. Io a un certo punto la vigilanza mi ha detto: dici una frase completa, torno a mezzanotte.
1: Ah, pensavo avesse detto stop alla musica.
0: No, vabbè, non ci mettevo i dischi. Io cercavo di sforzarmi perché si è mangiato molto bene. Comunque, grazie di tutto.
1: Ma di cosa? Ma grazie a voi. Quando c'è da mangiare, da bere, da divertirsi, è sempre bello.
0: Dai, che siamo sempre con moderazione, come dice
1: esatto.
0: Il Doggy Condens. Martedì 9 giugno, Casa Lo Presti con la nostra incredibile Alessandra. Abbiamo iniziato la grande con Super Calvin Harris. Ma oggi mi hanno informato che tu hai fatto l'ultimo giorno a Messina, mi hanno detto.
1: Sì, sì, chi l'ha detto?
0: Un nostro amico in comune ha detto no, perché Ale fa l'ultimo giorno a Messina.
1: È vero, la mattina, sì, è vero.
0: Chi sei in vacanza? A metà?
1: No, chiaramente no, però ho più modo di gestire gli impegni.
0: Ah, va bene, dai. Senti, decolliamo un po', ci dobbiamo riscaldare, va bene? È Nando!
1: Sì!
0: Ti chiede il numero alla tua amica.
1: Sì.

0: questa è la radio. Se io,
1: questa.
0: Se io dovessi dire una cosa di sbagliato, gente, cioè il 10% può credere.
1: Esatto.
0: Tipo nevica.
1: Questo è un po' meno credibile, però.
0: Ma siamo già a giugno, sì. Ragazzi.
1: Che bello, si sente il primo caldo finalmente.
0: Ah, sì, dai.
1: Finalmente, diciamo.
0: Dai, vabbè, cioè...
1: Comunque è bellissima questa canzone, eh. Queste due canzoni di apertura sono proprio col botto, eh.
0: Sono le due che scegliamo sempre da far ballare i nostri aficionados. Poi andiamo.
1: Ma questo pomeriggio quindi balleremo alla grande.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì. Sai che ci raggiungerà, mi ha chiamato stamattina Loris, sì? Cecchinelli. Voleva, okay, venirci a trovare perché...
1: Benissimo.
0: Sì, sì, perché... No. È giusto. Giusto. Ha detto vieni, tanto Alessandro non è che
1: ma certo
0: alla porta con la QR code, no,
1: sì.
0: Cioè, parola d'ordine non ce ne sta, no?
1: No, assolutamente.
0: Può venire, allora, vieni Loris,
1: l'ingresso è free.
0: Senti, com'è? Touring, canale 87, ci siamo là, si
1: ci
0: vede.
1: Siamo, ci
0: canale
1: siamo. 80... Sì, sì.
0: Ammirate, veramente. Oggi c'è Gustavo Pesciolino Blavo, in tutta sua... ti hanno fatto il primo piano, ecco, perché...
1: Wow.
0: Yeah, vive.
1: Ecco, non so come girarmi, vabbè. Devo cercare l'angolino giusto.
0: Però è bello,
1: camera.
0: Perché hai raccontato a tutti che io non so fare le foto. In realtà io non so fare le foto, cioè... Io
1: non è che non le sai
0: foto.
1: Fare, che poca dimestichezza col cellulare. Non lo usi quasi mai,
0: no,
1: quindi...
0: infatti...
1: Però dovresti iniziare un po' a farlo, sai?
0: A fare le foto?
1: No, ad utilizzare proprio il telefono, i social, ad essere un po' più al passo.

0: piace, eh? Mi mette allegria.
1: Devo dire la verità, mantengono sempre lo stesso stile, quindi a me piace lo stile delle Sfrequences.
0: La Sfrequences,
1: bellissimo, bellissimo. Mi ricordo molto quella canzone che ho utilizzato come sveglia. Ti ricordi la sveglia che mi hai fatto?
0: Quella dei Reality.
1: Crazy, quella era Crazy.
0: Crazy.
1: È bellissima, bellissima, davvero, molto.
0: Ehi, ci siamo, sono veramente felice di essere live anche oggi.
1: Com'è andata domenica mattina?
0: Ah, con Antonio Simone.
1: Ti ho sentito un po', esatto, ti ho sentito alla radio.
0: Dai, io ero entusiasta perché avevo gli stand davanti a me delle moto, sai che
1: bello, mi piacciono
0: un sacco le moto, quindi è divertente.
1: È stato bello.
0: Poi venivo da una festa la sera prima, quindi
1: anche io.
0: Sono venuto a svegliare abbastanza presto.
1: Ma infatti ho detto chissà quanto ha dormito Filippo.
0: No, però bello, bello perché quando sei con la radio in esterno
1: è sempre bello, esatto.
0: Vedi tantissimo.
1: Devo dire la verità che quando trasmettiamo in esterno c'è molta più allegria, c'è molta più experience, molta più...
0: Poi bello. Il track nuovo è spettacolare,
1: esatto.
0: Non...
1: Molto.
0: Molto bello, cioè
1: molto,
0: proprio...
1: Molto.
0: Nulla togliere al nostro vintage, il primo Walking Radio della storia. Aveva il suo perché, cioè ha il suo perché perché c'è ancora ed è funzionale. Però questo è tutta la tecnologia.
1: Vabbè, tutto nostro
0: video.
1: Questo, no? Fondamentalmente lo stiamo personalizzando a modo nostro.
0: Sì. Ora Termocasa gli ho detto.
1: È
0: venuto qua.
1: Sì.
0: Angelo, ho detto, metti il condizionatore d'otta che. Cioè, se andiamo avanti.
1: Ma infatti, quello ti ho ascoltato in radio domenica mattina. È stato proprio questo pezzo che io ho ascoltato il condizionatore.
0: No, perché ci sono in realtà due condizionatori d'aria. Solo che non sono orientati dove noi trasmettiamo.
1: Esatto.
0: Stranamente.
1: Poi, sono nel privé.
0: Sì, siccome è sempre. La porta è sempre aperta, perché salgono tante persone,
1: esatto,
0: che intervistiamo. Quindi non resta l'aria bella.
1: Vero. Si disperde un po'.
0: Perché abbiamo tutte le attrezzature là, quindi. Va bene,
1: ci attrezzeremo, dai.
0: Siamo alla ricerca delle canzoni delle

0: 24, 25.
1: Che voto diamo a Giovanotti più Alfa?
0: Beh, vabbè, sono le canzoni che le senti così. Cioè, veramente faccio sempre questa riflessione. Non è che mi sono un professore di musica, ma ne ascoltiamo tanti di dischi e ancora non c'è, non è delineata una canzone all'estate.
1: Esatto.
0: Stranamente, perché
1: esatto,
0: allora, sono uscite tante.
1: Esatto, però devo dire la verità, questo brano mi piace perché è accompagnato da Alfa, okay, che dà quel tocco in più di estate proprio, tra virgolette.
0: Lui è già lo scorso anno con la cover, a me piace. È andato forte,
1: un
0: è stato la canzone più forte della scorsa estate.
1: Esatto, quella più ascoltata anche, se non erro.
0: Com'è? Come siamo?
1: Bene,
0: combinati?
1: Bene.
0: Diedi era venuto benvenuto un attimo, sì. Ha detto preparatevi perché prossimi weekend saremo in giro con la radio.
1: Wow, adesso facciamo un listino perché mi devo preparare tutti questi eventi.
0: Bello, poi vi informeremo perché radio, comunque basta seguirci, Radio Touring. È importante,
1: sulle nostre pagine, esatto.
0: Domani c'è la Viola, purtroppo ha perso l'ultimo secondo. Gara 1 contro, okay, Avellino. Domani la seguirete in diretta su Video Touring.
1: Ma in casa o fuori casa?
0: Ad Avellino. Dobbiamo vincere per poi poter fare bella, cioè, okay, gara 3 a Reggio Calabria.
1: Okay.
0: Avellino è molto forte, però eravamo lì sul punto. Cioè,
1: ma purtroppo il basket è così, no? Lo sappiamo.
0: È una partita bellissima, devo dire.
1: I secondi sono proprio fondamentali.
0: Pronti, è arrivato il primo singolo di qualche anno fa.
1: Vai.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Hai visto che ballava?
1: Mi sa molto di sueño latino questa canzone, dei ritmi particolarmente estivi. Ah, salve a tutti, scusate, io sono l'intruso della situazione.
2: Ma no, ma quale intruso? Ma sono sempre benvenuti gli ospiti.
0: Saltato tutto qua, no, ci siamo.
1: Ciao, buonasera anche da parte mia, Loris Cecchinelli, che ogni tanto viene a trovare a Filippo a casa Lopresti. Stasera ci sono pure io per 10 minuti, un'ora, mezz'ora.
2: Siamo contenti.
1: Quel che sarà.
0: No, io ne approfitto perché lui, nella sua mania cizzadeli, è un termine che ho inventato adesso, dei dischi anni 70-80, lui va a spulciare il nostro archivio e poi mi dà delle indicazioni, no? Poi così io li metto.
1: È vero, è vero, è vero, lui va a trovare il famoso disco Paura.
2: Ma infatti ogni volta cambiano.
1: No, ma alcuni brani, dovete sapere che c'è una ricerca dietro non indifferente.
2: Vabbè,
1: che immagino. Addirittura metto in difficoltà anche Filippo Lopresti.
2: Non ci credo, che non ci credo. Non ci credo.
1: No, gran parte li ricorda tutti, ma qualcuno gli è sfuggito.
2: Perché
1: ti devo dire in passato.
2: È un jukebox vivente comunque,
1: sì,
2: no?
1: Sì, però io sono riuscito nell'ardua impresa di trovare il disco che lui non conosceva.
0: Allora, siccome la prossima canzone dura 2 minuti e 26, adesso lui ha sta cosa qua, sta capacità di dirmi, oh, ce l'hai questo? Se non ce l'hai nell'archivio, io devo andarlo a trovare.
1: Lo sai che ti dico? Che il prossimo voglio Michael Bolton, dai, è facile.

0: ci siamo, aiuto.
1: Siamo sempre qui in diretta su Turin 104.
0: No, io vedo delle forme strane su altri pianeti. Aspetta, vai, parla.
2: Cioè?
0: Ok, aspetta.
2: Sta
1: succedendo qualcosa? Esatto, il bello della diretta.
2: Abbiamo avuto una dimenticanza.
1: Sono le 17:43 minuti primi di questo martedì.
0: Senti, no? Altro che oroscopo.
1: L'oroscopo, poi ti leggeremo qualche segno dell'oroscopo.
2: Ma
1: d'accordo?
2: Lo sai che prima facevo l'almanacco?
1: E perché non mi hai chiamato?
2: Anni fa.
1: Io anni fa lo leggevo, volevano
2: sì?
1: assolutamente la mia. Quando dicevo Ariete.
2: Direi molto meglio della mia.
1: Oppure Gemelli.
2: Bravo, il mio segno, bravo.
1: Ah, pure il tuo?
2: Certo.
1: E anche il mio.
0: Ma pensa, quando Loris è come me, abbiamo fatto le prime radio private, cioè incredibili, Radio Recci International.
1: Radio Recci International, fresca 102 in FM.
0: No, mi fresca l'estate, che è il jingle più bello.
1: Fresca. E l'estate.
0: Cioè, tremavano i subwoofer della macchina e l'hanno citata i danni.
2: Però due parole avete fatto un claim, bravissimi.
1: Sì, ce l'abbiamo fatta. Nonostante tutto, anche se siamo un po' arrugginiti, però riusciamo ancora a dire qualcosa qui in radio. Nel frattempo,
0: quale
1: che
0: vuoi?
1: È successo?
0: Quale
1: voglio? Sì, esatto, sì.
0: Questo è più facile da pronunciare.
1: No, say I love you, but la voce di Michael Bolton, che è in diretta con noi. Qui succede di tutto. Salutiamo
2: sì, esatto.
1: Quelli oltre il vetro. Tu te la ricordi questa canzone?
2: No.
1: Rimettiamo da capo l'altra allora a sto punto, perché
0: quell'altra?
1: Non è quella che volevo.
0: Questa?
1: Sì, mi pare di sì. Sì.
2: Ma chi hai scelto? Hai scelto tu Loris?
1: Sì, io ho scelto l'artista, la canzone l'ha scelta Filippo. Vediamo se è questa, se no poi la cambiamo, figurate.
2: Sì, certo.
1: Intanto di una cosa siamo sicuri, questa è la voce del grande Michael Bolton.

0: Non era questa la canzone, ragazzi?
1: No, no, no, assolutamente. Bella la voce e l'interpretazione di Michael Bolton, ma sicuramente la nostra amica è rimasta delusa.
2: No, no, io ho fatto una bendighella.
1: E allora ci svegliamo subito con la grande musica un po' più ritmata, un po' più recente, e che sicuramente il nostro grande Filippo...
0: No, sai che dovevo dare una notizia molto bella, perché...
1: Sì, cosa?
0: Avevamo i super ospiti qua prima, perché c'è la cronoscalata... dal 19 al 21 di giugno è la nona coppa dell'Aspromonte. È una cronoscalata che parte
1: 19, 20 e 21 giugno, tre giorni da vivere a Gambari d'Aspromonte?
0: Certo, sì, da Santo Stefano a Gambari.
1: Perfetto, quindi poi... mi raccomando, mettetevi nelle curve, così qualcuno...
0: Bello, così poi avremo le persone che hanno organizzato questa cronoscalata, che sarà bellissimo.
1: Ah, esatto, daranno delle informazioni maggiori, sì, saranno in diretta qui a Turin,
0: sì, la
1: giusto?
0: Prossima settimana.
2: Ah, ok.
0: Mi raccomando, dal 19, mi raccomando.
1: Dal 19 giugno, quindi mi raccomando, 21, sulle strade perfetto. Di Sant'Alessio, Gambari, e fatevi vedere per vedere questa bellissima cronoscalata.
0: Se Sant'Alessio è in ordine, no, arriva subito Mannoli, Cucullaro, non, Sant'Alessio è sotto, se Santo Stefano, se parto da Santo Stefano... Non...
1: Sì,
0: così. Uno va là, dai. Sì. Poi vengono loro.
1: C'è Santo Stefano in Aspromonte, poi Sant'Alessio e poi Gambari, okay. Che io sappia. Anche se siamo di qua, tante volte alcune cose ci possono sfuggire.
2: Po', esatto.
1: Ci sarà qualche frazione che magari noi disconosciamo.
2: Sicuramente.
1: Sarà così.
0: Senti, devi dedicare questa canzone a lei che ha fatto il compleanno.
1: Wow!
0: Era zero intro però, come fai?
1: Ah, ok, allora lo dedichiamo alla nostra graditissima ospite che il martedì è qui, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Mi sfugge il nome.
2: Alessandra.
1: Alessandra. E possiamo andare qui su Turin Centrale.
0: Ti sgonfia la ruota della moto.
1: Allora, per Alessandra, tanti auguri.
2: Grazie.
1: Buon compleanno.
2: Grazie.
1: Questo è tutto per te.

0: è arrivato il momento che aspettavo da anni, cara Alessandra.
1: Cioè? Quale? Anzi, sì, ho capito.
2: Qual era? Qual era?
1: Vai, vai.
0: L'oroscopo letto da Loris.
1: Vai, vai, che voglio sentire cose carine, cose, cose belle, cose... sul mio segno,
2: ah,
1: vai.
2: Esatto, anche perché è il segno dei gemelli.
1: Sì.
2: Allora, gemelli, sì. Amore ed Eros.
1: Wow.
2: Scusate, dovevo schiarire la voce. Eros. Allora, se... sentimenti altalenanti, a volte diventate possessivi e vi abbarbicate al partner come il panda al suo ginco.
1: Wow.
2: Poi però, presi da un
0: come il panda
2: al suo ginco. Poi te lo spiego. E poi però, presi da un improvviso senso di soffocamento e dall'anellito alla libertà, gli sfuggite di mano reclamando una boccata d'ossigeno.
1: Sì, noi non sopportiamo le presenze asfissianti.
2: In viaggio, felici di condividere impressioni ed emozioni, pochi amici intorno e non vi conoscete dai tempi dell'asilo, meglio partire da soli.
1: Wow.
2: Benessere. Okay. Magrolini e scattanti, sportivissimi, oggi a tavola potete anche permettervi di esagerare una tanto, però non pigliateci l'abitudine. Questo è il segno dei gemelli per la giornata di oggi.
1: Grazie.
2: Abbiamo sintetizzato il tutto.
0: Per Alessandra che è ancora nella settimana del compleanno.
1: Esatto, ancora devo festeggiare
2: omaggio,
1: alla grande.
2: Un omaggio per Alessandra.
1: Grazie, grazie.
2: Come un omaggio il prossimo disco che già sentite in
1: sottofondo. Mi posso preparare allora?
2: Sì.

0: Stavamo giusto prima dicendo che ultimamente va molto di moda questi duetti, certo. Queste ospitate anche durante i concerti. In questo caso era un duetto formato, sì, per l'occasione da Serena Brancale e
1: The Colors.
0: Esatto. Mentre la musica continua alle 17.57 su Turin 104, la grande musica, anche quella un po' più attuale. Sì. Tutto live, amici, con Filippo Lopresti, Loris Cecchinelli su Turin 104.

0: During 104 notizie.
1: Via libera del Consiglio regionale al piano destinato ai tirocinanti di inclusione sociale. Il provvedimento mobilita circa 39 milioni e mezzo di euro e punta a completare il percorso di stabilizzazione e fuoriuscita dal bacino dei lavoratori ancora attivi. Prima della seduta, una delegazione dei tirocinanti aveva incontrato il presidente del Consiglio regionale Cirillo e l'assessore al lavoro Calabrese. Il piano prevede stabilizzazioni negli enti pubblici, nuove assunzioni attraverso fondi statali e incentivi economici per la fuoriuscita volontaria accompagnata da percorsi di formazione e riqualificazione professionale. Non sono mancate le polemiche sul metodo seguito dalla maggioranza, ma il provvedimento ha ottenuto un ampio consenso in aula. Prosegue l'iter istituzionale dopo le elezioni amministrative di Reggio Calabria. È fissata per venerdì 12 giugno alle 18.30 la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti. Il nuovo consiglio sarà composto da 32 membri con una maggioranza di 23 seggi a sostegno del sindaco Francesco Cannizzaro e 9 posti destinati all'opposizione. La proclamazione segnerà l'avvio della nuova consigliatura e aprirà la fase che porterà alla convocazione del primo consiglio comunale, al giuramento del sindaco e alla presentazione della nuova giunta. Si chiude così definitivamente la fase elettorale e prende forma il nuovo assetto politico di Palazzo San Giorgio. Si è aperta con un minuto di silenzio in memoria dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara la seduta del Consiglio regionale della Calabria. Il presidente dell'Assemblea, Salvatore Cirillo, ha richiamato la necessità di rafforzare l'impegno contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro. Nel dibattito è intervenuto anche il presidente della Regione Roberto Chiuto, che ha proposto un sostegno economico per consentire ai familiari delle vittime di raggiungere l'Italia per il riconoscimento delle salme e garantirne il rimpatrio. Momenti di tensione politica durante il confronto, ma piena convergenza sulla necessità di contrastare con maggiore forza il fenomeno dello sfruttamento lavorativo.
2: Lo sport.
3: Era nell'aria ed è arrivato. Parliamo del colpo di scena, quello finale, quello che ribalta completamente una situazione che sembrava incanalata verso la sua conclusione. La trattativa tra la regina e Matta Rizzetta si è conclusa, ma in maniera negativa. Una interruzione dovuta ad un altro tavolo che si era aperto, quello tra il patron ballarino e la cordata rappresentata da Claudio Lotito. Dopo settimane di lunga attesa, di trattativa, di dialoghi, di post, di chiusure che sembravano in

0: calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: visto con che musica ti abbiamo accolta, cara ragazza. Oggi tutto per te, puntata dedicata alla nostra Alessandra. Ci sono? Ci sei? No, ci sei?
1: Ci sono? Ecco, adesso mi sento.
0: No, ho sbagliato io.
1: Adesso mi sento.
0: Errore madornale, che non è il termine giusto da dire.
1: Allora, siamo rientrati in diretta e cosa facciamo adesso? Chi abbiamo?
0: No, adesso tra un po' chiameremo Gabriele Piro, questo è il nome suo, che ha fatto una canzone carinina. Sincera, lo sentiremo. Lui ha aperto i concerti di tanti
1: artisti, sì, esatto.
0: Molto bravi, tipo della scena sempre hip hop urban.
1: Sì, Joliet.
0: Sì, Clementino, Dolce Nera.
1: Alfa, Dolce Nera, Nitro.
0: Mi piace un sacco, esatto. Lui, bravo.
1: Esatto,
0: bravo.
1: Ma anche lui ha anche calcato palcoscenici come quelli di Sanremo. Il programma Fatti Sentire, no, ha fatto un po' di robine.

0: persone.
1: No, sì, esatto. Sì, sì, infatti.
0: Quindi dopo sentiremo le sue impressioni anche.
1: Chiameremo in diretta.
0: Sì.
1: Loris è in giro per i nostri studi. Hai visto? Ti ha letto l'oroscopo?
0: Ma sì, mi ha letto l'oroscopo un po' streaming sito, tra virgolette.
1: Ma era l'oroscopo però, del giorno? Cioè, sì. Fammi capire, l'oroscopo sì, del giorno.
0: Sì. Okay. Esatto.
1: Ciao, Nan. Senti, allora facciamo una cosa, un po' di movimento estivo.
0: Vai.
1: E poi torniamo.
0: Che a noi ci piace.

0: se chiediamo al nostro super amico super Gabriele se un giorno gli
1: farà un duetto
0: con Karol G, vabbè, con Karol G ci può stare. Ciao
1: Gabriele.
2: Ciao, buon pomeriggio, come state?
0: Ma non è, non è il tuo genere, vero Gabri?
2: Non è il mio genere, però alla fine è sempre bello sperimentare, no? Quindi chissà, no? Sempre. Speriamo che arrivare là comunque significa che bene o male qualcosa abbiamo fatto.
1: Direi. Come stai Gabriele?
0: Bello.
2: Sto molto bene, voi come state?
1: Bene.
0: Sta chiudendo Gabriele le date del suo incredibile tour e io sono felice perché prima chiacchieravamo, i suoi tour sono tipo una festa di Capodanno, giochi di fuoco, coriandoli. È vero Gabri?
2: Sì, infatti ogni volta che finisce il concerto facciamo auguri a tutti.
1: Bella questa, non lo sapevo, sai.
0: Sì, è bello. Ma c'è anche il DJ, non te l'ho mai chiesto. Sì, c'è il DJ anche che
2: sì,
0: ti metti.
2: Sì. No, faccio senza band, no, solo io e il DJ. Magari c'è qualche coreografia di ballo. In base alla data, in base a dove siamo.
1: Ok, ma adesso c'è qualcosa in programma? Dove sei? Stai comunque continuando il tour?
2: In questo momento sono a Napoli ad una laurea. Sono appena rientrato dalla nazionale cantante, che siamo stati in ritiro a Modena.
1: Ok.
2: Abbiamo giocato a Modena con la nazionale. Domani ripartiamo per giocare sul lago di Garda comunque.
1: Ok.
2: Però sì, c'è molta roba in programma. Mo tra poco annunceremo un po' tutto. Abbiamo un'uscita breve, estiva. Stiamo lavorando, stiamo divertendo.
0: Questo Sincera, questo nuovo singolo, l'hai scritto tu oppure ti sei fatto aiutare?
2: Io per fortuna, perché non so se è una cosa buona o negativa, canto solo quello che scrivo. Ho difficoltà, mi sono affiancato molte volte a qualche autore che comunque mi hanno dato una mano. È sempre bello lavorare con altre persone, però ho difficoltà a cantare totalmente testi di altri.
1: Bella questa cosa comunque.
0: Bello.
2: Mi devo rivedere in quello che canto, appunto.
0: Senti, siete già all'aperitivo, alla laurea o no?
2: L'abbiamo appena iniziato.
0: Allora sentiamo subito la tua canzone.
1: Bravo, sì, esatto.
0: Così non perdi tempo. Allora, Gabriele Piro.
2: Scherzo, è un piacere, no?
0: Grande. Gabriele Piro con noi per la seconda volta su Touring, anche su Video Touring. Questa è la nuova canzone. Sincera.

0: Come on, man. Listen to the guitar, baby.
1: Wow! Eravamo rimasti a Sincero. No, mi spiace perché non c'è il video. Non c'è arrivato il video.
2: Non c'è il video, non abbiamo fatto il videoclip.
3: Ma nell'immagine siete voi due rappresentati, Gabriele.
2: Sì.
3: Ma tu chi sei dei due? Io ho scommesso che tu sei quello con i capelli ricci.
2: Se non sbaglio, a sinistra.
3: Quindi col cappello?
2: No, allora a destra.
3: Ok, infatti allora avevo ragione.
1: Okay.
3: Ci racconti un po' il brano, Gabri?
2: Boro,
3: ok, certo. Ce lo racconti un po' Boro. Questo brano, Gabri?
2: Allora, questo brano nasce proprio dall'esigenza di raccontare un po' quelle che sono le quell'amore e odio che si hanno in una relazione, che fanno anche bene, diciamo, quando poi c'è quello screzio, quella roba che ci fa male, alla fine in parte a lungo andare ci fa bene. Sembra un ragionamento contorto, però ci fa riflettere tanto, e quindi io e Boro avevamo l'esigenza di raccontare quelle che sono quelle sfaccettature negative di una relazione, e l'abbiamo buttato giù con Sincero.
3: Ma Boro ha avuto Boro ha avuto lo stesso ruolo che hai avuto tu, cioè ha scritto qualcosa anche lui oppure ha solo interpretato?
2: Sì, la strofa sua l'ha scritta lui.
3: Ah, ok, perfetto.
2: Io in realtà era un brano che nasce che era interamente mio, avevo le due strofe, il bridge e i ritornelli, però vedevo che mancava quel qualcosa, mi serviva quel pizzico in più che mi ha dato appunto Boro, che appena finito il brano ho detto qua ci voglio Boro, infatti l'ho chiamato, che lo conoscevo, ho fatto fammi la strofa per favore.
3: Hai fatto bene, bello.
1: Senti,
3: ci piace.
1: Ma la moto di chi è?
2: La moto di Boro, funziona, però. È tipo quando noi a casa abbiamo le lampade, Boro ha la moto.
1: bello, sul serio, bello. Senti, noi siamo veramente contenti, ma adesso quindi farai come fanno i nostri amici che ascoltano la radio a seguirti?
2: Allora, io, siccome è molto semplice, non ho un nome d'arte, no? Ho deciso di mantenere quello che è il mio nome reale, Gabriele Piro, perché appunto ho iniziato a fare musica per cacciare quello che avevo dentro, e il mettere un nome d'arte la vedevo un po' come poi una cosa mia mentale, però mettere un nome d'arte la vedevo un po' come mettere una maschera, mettere un qualcosa che non mi rispecchiasse.
3: Okay.
2: Quindi mi possono cercare molto semplicemente come Gabriele Piro su tutti i social, Spotify, Instagram.
3: Ma adesso in programma cosa c'è, a parte la nazionale di calcio?
2: La nazionale, poi abbiamo un po' di date che annunceremo a breve, stiamo chiudendo le ultime, e tra poco meno di un paio di settimane esce un altro brano, che si chiama, ancora non abbiamo detto nessuna parte, si chiamerà London Dry.
3: Ok.
2: E niente, vediamo un po' come va. Io che sono dell'idea che fin quando uno si diverte,
3: certo,
2: deve soprattutto
1: spingere. Ma tu sei in provincia di Avellino, mi avevi raccontato?
2: No, io sono in provincia di Potenza, in Basilicata.
1: Ah, di Potenza, ecco, mi ricordo.
2: Che Lago Negro, nonché il paese nativo
1: di Mango.
2: Di Pino Mango,
1: sì. Ecco, mi ricordavo questo episodio.
2: Sì, Lago Negro è famoso per due cose: per Pino Mango e per l'uscita dell'autostrada.
1: e poi per te.
2: Perché si esce all'autostrada e si va in Calabria.
3: E si arriva da noi, esatto.
1: Che meraviglia. Senti, allora,
2: infatti qua a Napoli, prima parlavo con dei ragazzi, sì, veramente 10 minuti fa, sai dove sei? Di Lago Negro. Fa sì, perché io ci vado a Praia a Mare.
3: Sì.
2: Perché lo conosco.
3: Bellissimo. Vabbè, ti aspettiamo allora, Gabri, quando vuoi venirci a trovare.
1: Ma in Calabria, ma in Calabria The Five ci hai previsto con qualche management?
2: Allora, abbiamo fatto una data spettacolare il 4 aprile a Praia, appunto, a Praia a Mare. Non so se c'è qualcosa in programma, se non sbaglio dovrebbe esserci qualcosa in programma verso Scalea, Diamante, San Nicolò.
3: Ah, sì, certo. Sempre la parte alta, diciamo.
2: Sì, quindi sicuramente qualcosa ci sarà. Mi allungo e vi vengo a trovare.
3: Benissimo, dai. Noi ti aspettiamo volentieri.
1: Ti vogliamo bene, Gabri, mi raccomando.
2: No, io.
1: Buona laurea.
2: Grazie, buona.
3: Grazie, Gabri.
2: La laurea per gli altri, perché la mia difficilmente arriverà.
1: No, quando fai il video, comunque facci sapere tramite Alessandra, così ti richiamiamo un'altra volta, va bene?
2: Assolutamente. Il prossimo brano ci sentiamo, perché devo fare il video tra un paio di giorni.
3: Ok.
2: Quindi
1: dai, fatto. Che noi siamo in tutta la Calabria, sull'87, Messina, provincia, siamo veramente tanto. Radio Turing.
3: Grazie mille, Gabri.
2: Ciao, grazie tanto, buon lavoro, sei stato gentilissimo, voglio bene.
3: Ma di cosa? Ciao, grazie a te.
1: Ciao, Gabri.
4: Ciao. Questa è Turing 104.

La grande musica che continua qui su Turin 104 dopo l'intervista con Gabriele Pirro, poi con Filippo Lopresti e Alessandra che sono stati bravissimi nell'intervistare. Grazie. Tra poco comunque Alessandra voleva un altro segno zodiacale, promesso che ci sarà. Intanto noi andiamo con la

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: con bello, questo bello, brano bello. Di che anno era? In questo momento mi sfugge, 92, Filippo.
1: 92, 93.
0: Questa Alessandra?
2: Cosa vi rievoca?
0: Ma ha delle cose bellissime, non ti possiamo dire.
1: No, lo sai che me lo ricordo benissimo, la prima volta che ho sentito sta canzone, forse non stavo facendo la radio più.
0: Sì. Questa oddio. È una notizia, Filippo, esatto, che non, per un periodo non ha fatto una radio.
2: Mi suona strano questa canzone.
0: Molto, molto,
1: sì,
0: molto
1: sarà
0: sinceramente.
1: Sarà 95, non stavo facendo più la radio.
0: Ti sei ripreso l'anno sabbatico anche
1: sì, sono presi 13 poi anni. No, però siccome stavo facendo la radio, per una questione mia di Reggio Centro che non c'era più, l'hanno venduta, ti ricordi?
0: Sì, sì, okay.
1: Io entravo in macchina, non accendevo la radio, per 2-3 anni è successo così.
2: Ma davvero?
1: È vero.
0: Una
1: sì.
0: crisi di rigetto.
1: Basta.
0: Cioè, basta. E poi fortunatamente sei ritornato
2: esatto,
0: di nuovo in
2: alla
0: auge.
2: Base.
1: E poi la prima volta che ho sentito questa canzone, te l'ho detto, era la sosta da Mimmo la domenica sera.
0: Mitica sosta la domenica sera. Alessandra,
1: sempre...
0: tu ricordi qualcosa della sosta della domenica sera?
2: Sì.
0: Perfetto. Allora ci siamo. Possiamo continuare su questo genere musicale? Ci avevamo.
1: Oh, no. Sì, sì, quanto trovo la canzone.
0: Poi Alessandra diceva che assolutamente gli dovevamo regalare ancora un altro segno zodiacale.
2: No, no, sempre il mio, ma della settimana però.
0: Ah, ok. Okay. Va bene.
1: Se, allora parte la canzone, dato che parlate così.
0: Bellissima
2: wow.
0: anche questa, molto,
2: molto.
0: Molto
2: atmosfera.
0: Sì, esatto.

0: orizzontale non ti molla più.
1: No, è che stiamo ricevendo tantissimi sms dove ognuno dice la sua anche in virtù di quello che sono gli oroscopi, e allora ci siamo anche noi entusiasmati di questa cosa e esatto, magari la portiamo avanti. E adesso cosa dobbiamo fare?
0: No, siccome la settimana è il compleanno di Ale, perché lei festeggia una settimana il suo compleanno,
2: esatto.
0: Prima gli hai letto l'oroscopo del giorno.
1: Ora l'oroscopo della settimana, quindi stiamo facendo una trasmissione per Alessandra, ti faccio sognare.
2: Allora,
1: questa settimana dovrebbe scorrere facilmente anche in assenza di particolari novità eccitanti. Può darsi però che qualcuno di voi, in modo particolare proprio lunedì, potrebbe sentirsi un po' troppo stanco, perciò se potrete godere di una pausa più lunga sfruttando il martedì festivo che ormai è passato, non so come ti è andato a te Alessandra, ne sarete ben contenti. Ad ogni modo, nulla di cui preoccuparvi eccessivamente, perché probabilmente sarà dovuto al vostro continuo impegnarvi in troppe direzioni diverse,
2: esatto,
1: nel periodo precedente. Attenzione a tutte queste direzioni, Alessandra. Tra giovedì e sabato il cielo potrebbe regalarvi una sorpresa inaspettata,
2: wow,
1: ma gradita e sicuramente molto coinvolgente.
2: Wow, non vedo l'ora, ragazzi.
1: Al contrario, domenica fate attenzione agli imprevisti e soprattutto ricordatevi di non lanciarvi in iniziative coinvolgendo le persone senza avvertirle.
2: Ok, grazie.
0: Ok ragazzi, vado via.
3: Touring 104.

0: salta come le puntine di una volta.
1: Non ci posso credere, anche il CD comunque è riuscito a saltare. Ogni tanto succede, Alessandra.
2: Vabbè, cambiano i tempi, cambiano gli strumenti.
1: Sì, no, noi ogni tanto raccontiamo degli aneddoti dietro le quinte, non esatto. In diretta. Alessandra alcune cose non le conosce.
2: No, ovviamente no.
1: Quella della cinghia, che del Torrens che saltava. No. Questa è bellissima comunque.
0: Era la colonna sonora delle ragazze con gli otto agli, ma io ne approfitto per la signora.
1: Sì, in diretta, dai, tutto live, 18:47 in diretta su Turin. Sono 104. Abbiamo il piacere di
3: Rossana che in realtà è annunciata un qualcosa che ci sarà dopo, però sono contenta di questo, grazie.
0: E lo devi dire cosa c'è.
3: Lo dirò la prossima ora, come ogni martedì per la fortuna dei nostri ascoltatori, avremo la rubrica della consulta giovani incoscienti giovani. Stasera abbiamo la presentazione di un libro speciale, direi. Non voglio spoilerare gli ospiti.
0: Okay. Ma non ci sono i ragazzi. Sì. Non lo posso. Ah, no, ci sono i ragazzi. Perché se no chiamo in radio i genitori, dicono.
3: Terrore nei suoi occhi. Si è salvato
1: in calcio d'angolo.
3: Fortissimo.
1: Perfetto. Allora, tra poco anche con il vostro programma, mentre noi abbiamo gli ultimi 10-15 minuti di buona musica, noi stiamo proponendo quelli che furono i successi del passato, anche se in questo caso no, perché saltiamo di
2: palo in frasca. Abbiamo fatto un salto generazionale.
1: Esatto.

0: Ma è via. No, tu che sei psicologa, siamo lontani nello stesso letto, che vuol dire?
1: Evidentemente c'è una distanza emotiva più che fisica, no?
0: Wow. Salutiamo Tony R con le splendide bambine che hanno un nome.
2: Bellissime, bellissime, bellissime. Tutto live, tutto
1: dai,
2: live.
1: Tony,
2: oggi
1: non ti fare pregare.
2: Turin 104, ma non solo, siamo anche su video Turin 104.
1: Canale 87 del digitale terrestre.
0: Yes,
2: brava.
1: Grazie.
0: Okay. Come si chiamano? Come si chiamano?
3: Ilaria e Alessia.
0: Bella, ciao.
1: Che sono carine, sono molto belle.
3: Sono lì dietro le quinte.
1: Ti stanno odiando in questo momento.
3: Molto, abbastanza.
2: Sono un po' timide, giustamente.
3: Sì, non parlo, non guardo.
1: La dice lunga.
0: Papà, papà, quando missa, voi siete in sette stanze diverse, giusto? Quando mette i dischi, vero? Dà fastidio.
3: Ma ti dirò, la piccola arriva all'improvviso e balla.
2: Bellissimo, bellissimo.
0: Andiamo?
2: Andiamo?
0: Dai, dai,
2: sì.
0: Velocità.
1: Dove andiamo?
0: Velocità, no.
2: Questo sarà difficile che tu lo ricordi, però è un disco bellissimo.
1: Te lo dico dopo.
2: Sì, non è discoteca, ma è un sound molto bello. Incognito.

0: senti che fiato.
1: No, no, no, che fiato, che fiati,
2: che fiati,
1: che sound musicale.
2: Intanto, salutiamo,
1: quella che era la musica.
2: Salutiamo il nostro amico Totò che è in diretta, Filippo, telefonica.
0: Il mio amico?
2: Sì, esatto.
0: Che vuole?
2: Non lo so, poi lo sentiamo. In questo momento non riesco a sentirlo.
0: Sta ascoltando un'altra radio allora.
2: Esatto.
1: Salutiamo tutti Totò.
2: Okay. Bravo.
1: Siamo giunti alla fine, ormai mancano 4 minuti alle 19 in perfetta diretta su Turin 104,
2: sì,
1: anche questo martedì, scusatemi, oggi ho perso il
0: colore.
2: 9 giugno,
1: esatto, quindi questo 9 giugno 2026, sai,
2: sì,
1: ogni tanto io perdo il conto e dico 1900.
2: No, no.
0: Posso raccontare in velocità i programmi che ci saranno alle 19 in Coscienti Giovani, poi alle 20 Mary Fulco in FM con Tutti i Frutti, 21:30 tu lo sai,
2: il buon Angelo Cristiano,
0: yes,
2: con tanta voglia di...
0: E poi se seguite la pagina Facebook della radio alle 20 l'appuntamento da non perdere con Momenti Amaranto, il grande Michele Favano, alle 21 vedrete tutto sul digitale, sull'87,
2: esatto,
0: la puntata.
2: Esatto.
1: Bene, a questo punto cosa ci rimane da fare?
2: Fare i saluti finali?
1: Ah, giusto.
2: Oh, andarcene.
1: Ok.
0: Allora, c'è una canzone, ok.
1: Sì, c'è una canzone che con la
0: tu,
1: quale
0: chiediamo. Ora sì, non è che vai di nuovo... La settimana bianca, no?
1: Storia. No, questa... ci troveremo qui ora molto più spesso, visto che ho molto più tempo disponibile.
0: E tu... Ale, per te va bene, cioè,
2: va bene, l'ha provato.
1: Promosso?
2: Poi se ogni tanto ci porti qualcosa da mangiare, noi siamo
1: d'accordo, mi attrezzerò anche per questo, state tranquilli. Allora, cari amici, è stato veramente bello oggi, è tutto in diretta live da Turin 104, quindi da parte mia, di Loris Cecchinelli, grazie. E una volta, sai come si chiudeva? La radio, dando una grande stretta di mano a tutti i giovanotti all'ascolto, un grossissimo bacione a tutte le signore e signorine. Ci vediamo la prossima volta. Ciao,
0: vale.
2: Ciao ragazzi,
0: registratelo, lo voglio anch'io sto saluto.
2: Fate i bravi.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 notizie.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Revocato lo sciopero di ottore nel settore ferroviario previsto per l'11 giugno. La decisione è arrivata al termine del tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. All'incontro hanno partecipato tutte le principali sigle sindacali del comparto. La protesta era legata alla questione delle gare per i servizi intercity. Dopo il confronto, i sindacati hanno deciso di sospendere l'agitazione, evitando così pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nazionale.
3: Un'indagine della Procura di Roma coinvolge il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Tre le persone iscritte nel registro degli indagati: un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
2: Svolta dalle indagini sull'omicidio di Gianluca e Barbara Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. La polizia ha fermato anche il secondo ricercato, rintracciato a Bardonecchia, in provincia di Torino. Per il delitto era già stato arrestato un 19enne peruviano, ritenuto appartenente alla banda dei Latin Kings. Gli investigatori stanno ricostruendo le responsabilità dei partecipanti all'aggressione avvenuta lo scorso 26 maggio.
3: Nuovi sviluppi nel caso Agnessi Guerra, la cittadina italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni, è stato arrestato. L'ex marito Tamer Hamouda, già condannato dalla magistratura italiana per reati commessi nel nostro paese. Secondo fonti informate, l'uomo era stato recentemente denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentata aggressione. La vicenda della donna italiana continua ad essere seguita con attenzione dalle autorità diplomatiche.
2: Continuano le tensioni in Medio Oriente. Israele ha bombardato la città libanese di Tiro, provocando almeno 8 vittime, secondo la protezione civile del Libano. L'attacco è venuto poco dopo l'ordine di evacuazione emesso dall'esercito israeliano. Scene di panico tra la popolazione in fuga. L'esercito israeliano sostiene che nella zona operino combattenti di Hezbollah e che gli obiettivi colpiti fossero collegati all'organizzazione sciita.
3: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di misure contro la Russia. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato il 21° pacchetto di sanzioni che colpirà i settori dell'energia, della finanza e della pesca, previsto anche il divieto d'ingresso per alcuni veterani russi della guerra in Ucraina. Bruxelles ha inoltre deciso di sospendere temporaneamente fino al gennaio 2027 l'adeguamento del price cap sul petrolio russo, spiegando che la misura serve a garantire la stabilità dei mercati energetici internazionali.
2: Chiudiamo con lo sport, il calciomercato. Denzel Dumfries è ormai ad un passo dalla Real Madrid. Il club spagnolo ha versato all'Inter i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche firmando un contratto quadriennale. Si attende soltanto l'annuncio ufficiale. Per l'esterno olandese si tratta di uno dei trasferimenti più importanti dell'estate calcistica europea e di una nuova sfida dopo le stagioni vissute in maglia nerazzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza.

0: affari tecnologici. Per informazioni orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: cartone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: In una città che cambia, una nuova generazione ha deciso di esserci. Radio Touring 104, Incoscienti Giovani. La voce della Consulta Giovani, della città metropolitana di Reggio Calabria, APS.

0: Dopo 2 giugno, parate militari, sfilate di carri armati e testate nucleari in giro per il mondo, siamo ritornati qui a Incoscienti Giovani, il programma della Consulta Giovani della città metropolitana di Reggio Calabria. Finalmente, dopo una settimana di pausa che non sembrava quasi mai finire, siamo qui. Siamo qui con degli ospiti comunque molto, molto noti ai nostri studi, ma io non vedo qui il mio grande amico Robin, che sarà sicuramente rimasto fermo a Piazza Tiananmen a bloccare qualche altro carro armato. C'è stata comunque qui a Reggio Calabria la festa dei carabinieri con la relativa parata, tutte le istituzioni, la Premier Meloni e i vari ministri della difesa e sottosegretari. Quindi un evento storico anche per la nostra città, che ci fa credere quanto la nostra città sia fortunata. Ah, eccolo qui ritornato da Piazza Tiananmen, qualche buco, qualche pallotta l'ha recuperata nel mezzo della Cina, il grande dragone. Oggi siamo con Ragazzi Fuori, finalmente. Ragazzi, presentatevi voi, perché per tutti i giorni in cui voi siete venuti mi sono dimenticato i vostri nomi. Vai.
1: Allora, io sono Fabio, sono il presidente di Ragazzi Fuori, un'associazione di promozione sociale, e qui accanto a me c'è Antonio
2: Zema. Io sono Antonio Zema. No,
0: non c'è bisogno. Antonio Zema, wow.
2: Sono del centro casa Conigliano.
0: Ok, grande.
3: Sono Andrea Allegra. E faccio parte di Ragazzi Fuori da gennaio, quindi l'ultima
0: entrata, diciamo, l'ultimo acquisto, sì. Il numero 10. E poi Michele.
4: Io sono Michele e sono il vicepresidente di Ragazzi Fuori.
0: Quindi c'è una gerarchia.
5: Vediamo delle facce nuove.
0: Eccolo tornato. Sì, vediamo delle facce nuove. Molti, ecco, avete fatto strada, diciamo. A breve avete anche preparato comunque un documento, un dossier segretissimo, conservato nelle camere, sotto il cassetto della scrivania del presidente della Federazione Russa, sicuramente. Quindi un dossier segretissimo che presenterete oggi ai nostri studi. Robin, ti stavo chiamando Fabio.

0: Robin, ma tu che cosa ne pensi di questa assenza degli incoscienti?
1: Beh, sicuramente siamo mancati. Non lo so, ti sono arrivate notifiche a te sul cellulare, qualcosa?
0: No, ancora no, ancora no. Nessuna notifica, però secondo me qualche notifica arriverà tra poco.
1: Sì, infatti.
0: Forse dopo questa canzone.

0: Talk to you. Talk to you, talk with you, in questo caso con gli incoscienti giovani. Grandi ragazzi, quindi ecco, noi vi vorremmo parlare però di una cosa che ci è capitata sia a me che a Robin che a tutti gli altri amici degli incoscienti. Eravamo all'università, stavamo sostenendo un esame tutti insieme. A un certo punto ci siamo ritrovati all'interno di questa aula piena di studenti stranieri qui all'Università di Messina, cinesi, indiani, un'altra nazione, ma soprattutto la cosa bella è che erano tutti provenienti da paesi antioccidentali, quindi sembrava essere un'invasione militare. Mi giro dietro, gli faccio: ma where are you from? E due ragazzi mi rispondono: we are Persians, noi siamo persiani, iraniani. Mi sono spaventato, guardate. Sì.
1: Non faremo parte più del patto atlantico.
0: No, assolutamente. Ieri hanno ricostituito il patto di Varsavia. Comunque, che cos'è Ragazzi Fuori? Ora, a parte gli scherzi, noi ovviamente scherziamo sul fatto dell'integrazione con gli amici stranieri, però ripetilo ancora una volta, Fabio, ai nostri radioascoltatori: chi sono i Ragazzi Fuori?
1: A dire il vero non ripete, ci aggiorna.
2: Devo dire che Ragazzi Fuori è una bellissima realtà di Reggio Calabria, nata in questa città dove mancava forse il puntino sulla I di tante associazioni che si occupano di disabilità in varie forme. Noi ci siamo uniti a queste associazioni presentando quello che siamo noi, ragazzi, anche incoscienti giovani, no? Che hanno degli ideali, che hanno una visione diversa della disabilità e che quindi vogliono sperimentarsi, vogliono portare avanti questa cosa. Ci siamo uniti, abbiamo sognato di portare avanti questa idea, di farci vedere, e quindi abbiamo trovato, come dire, il consenso da parte dei genitori di questi ragazzi, che ci hanno chiesto aiuto per fornire ai loro figli delle esperienze diverse. E devo dire che da una semplice serata in pizzeria siamo cresciuti nell'arco di quest'anno. E abbiamo fatto tantissime esperienze di tutti i tipi, dal laboratorio di pasticceria al laboratorio di cucina
3: iniziativa con la Conad, fatto laboratori di autonomia, abbiamo fatto,
0: diciamo che sotto certi aspetti
1: io già ho delle curiosità,
0: sì, dovete tremare. Diciamo che sotto certi aspetti avete fatto quello che le istituzioni vi siete sostituite alle istituzioni da questo punto di vista, perché forse il vero ruolo di questa associazione spetterebbe a loro.
2: Guarda, non abbiamo questa pretesa sicuramente, però devo dire che in alcuni casi abbiamo cambiato la vita di questi ragazzi. Non voglio, vantarmi di qualcosa, però è una cosa che ci riconoscono i tutori, i genitori. Ci hanno detto che in qualche modo abbiamo fatto un cambiamento radicale nella loro vita, fornendo delle piccole esperienze in cui il filone che unisce tutti è la spontaneità, il fatto di trovarci insieme, di fare delle cose divertendosi, anche le cose più serie, anche un approccio al lavoro per noi diventa un motivo di divertimento. Lo facciamo con tanto spirito di convivialità, di stare insieme.
1: Io ho una curiosità, ti chiedo: come riuscite a far crescere il numero degli amici e soprattutto dei collaboratori?
2: Guarda, il passaparola fondamentalmente, perché devo dire che i genitori che si trovano soddisfatti delle esperienze che fanno i loro figli diffondono la voce, e quindi oggi stesso mi è arrivata una chiamata e mi hanno detto: ho fornito il tuo numero di telefono ad altre due famiglie perché ho parlato della tua associazione e anche queste famiglie cercano qualcosa di quello che fai tu. Quindi ben vengano, cioè noi non discriminiamo nessuno, non chiudiamo la porta in faccia a nessuno, siamo pronti ad accogliere chiunque.
1: Quindi non funziona più il social manager?
0: No, mi sa che in questo caso il social manager è un po' sottovalutato. Io vi do qualche momento per riflettere, facciamo riflettere anche Robin, così potrà memorizzare altre, potrà preparare altre domande cattive, che faremo questa volta però a te. Andrea,
4: però
0: giusto?
4: Questo ruolo non mi piace, posso dire di fare il cattivo, cioè in realtà non ho la faccia da...
0: Allora dovrai andare alla gestione delle risorse umane della consulta e chiedere di cambiare, sì, di cambiare il ruolo. Mi dispiace Robin.
4: Parliamo con la responsabile che è qua in segreto.
0: Sì, sì, è qua nella regia. Comunque, Incoscienti Giovani tornano tra poco. Power on the radio.
5: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: incoscienti, giovani, Radio Turing. Eccoci ritornati a Incoscienti Giovani. Ora possiamo dire che è iniziata la puntata finalmente.
1: Abbiamo cambiato palinsesto, eh?
0: Sì, sì, diciamo di sì.
1: Sento la musica un po' più...
0: Diciamo che ogni tanto lo cambiamo, dai, per dare un taglio più generale alle nostre puntate, per dare un taglio
1: ma
0: più...
1: Ma andava detto, perché non tutti se ne accorgono.
0: Esattamente, va detto, Robin, hai colto un punto fondamentale della tua, della tua professione di co-host. Dobbiamo fare le domande difficili questa volta ad Andrea, sì, dobbiamo interrogarlo, è un stile interrogatorio del KGB, tu porti tutte quelle, magari, come si chiamano, tutto il pentotal, tutte quelle sostanze chimiche per neutralizzare il suo sistema nervoso, mentre io mi occupo della parte psicologica. Però quindi vai prima tu. Ma Robin,
1: intanto dico che o prima o dopo io devo ricoprire il ruolo del Loki, cioè quello che nel momento in cui viene assunto passa come...
0: Sì, effettivamente sì, quindi vai Robin,
1: mi
0: parti
1: chiedo,
0: via
1: ma
0: tu.
1: Che ci fai in questo gruppo tu?
2: Ma la risposta è abbastanza semplice. Quando sono stato contattato da Michele, che conosco da un paio di anni, e mi ha illustrato l'iniziativa, ho subito accettato, notando la sincerità del progetto e la reale voglia di mettersi in comunicazione e in relazione con i ragazzi che non è giusto dire che seguiamo, ma con i quali collaboriamo a un percorso di crescita. E quindi, essendoci questo sostrato educativo importante come obiettivo dell'associazione, che ovviamente si può realizzare a lungo termine, si modifica e si cresce insieme, non potevo far altro in quanto pedagogista oltre che come persona accettare questa iniziativa.
0: Infatti ti volevamo chiedere, che cosa fai nella vita tu prima di essere un ragazzo fuori?
2: Attualmente sono un pedagogista, non da tanto tempo, ho studiato diverse cose nella vita, alla fine ho voluto specializzarmi in questo settore, che in altri termini sarebbe quello delle scienze, è quello delle scienze dell'educazione.
0: Diciamo che ecco, io e te parliamo la stessa lingua, perché sempre nel campo delle scienze sociali, solo che io magari per quanto riguarda la pedagogia io non riesco ad avere un rapporto stabile con i bambini, non ho, perché secondo me questo è un dono, cioè io non riesco tanto ad entrarci in contatto, invece tu è il tuo modo per riuscire a leggere ciò che sta dietro alle cose, mentre per me è un altro ancora, ma secondo me la tua attitudine alla pedagogia la rivesti pienamente nel campo dei ragazzi fuori, cioè lo stesso intuito che tu leggi nello schema del bambino lo rileggi anche nello schema di una persona con difficoltà, o sbaglio?
2: Questo è assolutamente vero, tenendo conto che la pedagogia è vero che dal punto di vista etimologico rinvia al seguire il fanciullo, però attualmente si parla di scienze dell'educazione o scienze pedagogiche, soprattutto nel panorama internazionale, proprio perché è un percorso che inizia con la nascita e arriva fino alla vecchiaia, all'anzianità, quindi riguarda tutte le persone indistintamente. Di conseguenza è assolutamente generalizzabile il lavoro che si va a fare.
1: Io ti chiedo, cosa ti aspetti da questo viaggio? E soprattutto, c'è stato un momento, già adesso, nella quale tu hai detto ho raggiunto l'obiettivo?
2: Mi aspetto una crescita continua da parte di tutti e auspico una importante crescita da parte dei ragazzi e giovani adulti che stanno con noi e che aiutano anche noi in questo percorso di crescita. Raggiungimento di un qualche cosa di bello o comunque di definitivo, non come persona, anche come professionista, so che non è possibile affermarlo, in quanto c'è sempre una crescita, ci sono sempre delle difficoltà, delle barriere e eventualmente il superamento o comunque si spera di queste difficoltà.
1: Bene.
0: Una domanda veloce da Antonio. Tu sei un grande amante della batteria, da quanto mi dice, da come mi ha detto Fabio. Avvicinati al microfono e dimmi qual è il brano più bello alla batteria. Il brano più bello per te.
3: Radio Gaga.
0: Quale?
3: Radio Gaga.
0: Radio Gaga, ah, The Queen.
3: Radio Gaga,
0: Radio Gaga. Tra poco diremo. No, ha studiato. Più,
3: si può sentire.
4: Più di me, possiamo dire.
0: È più informato di te. Ora lo diciamo alla nostra regista Rossana, la metterà a breve. Però, come incoscienti giovani, intanto, siccome non sapevamo di questa tua attitudine, l'aveva detto prima Fabio, e dopo mi sono reso conto, diciamo che. Ci
4: faremo intanto una domanda cattiva anche a lui.
0: Faremo una domanda cattiva. Vai facendo una domanda cattiva. No,
4: la faremo, la faremo.
0: La faremo dopo. La faremo con Radio Gaga di sottofondo. Quindi, signori, tenetevi pronti.

0: Kumbaka Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaka Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaka.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: State ascoltando Incoscienti Giovani. Idee, storie e voci dal nostro territorio. A cura della Consulta Giovani della città metropolitana di Reggio Calabria APS.
1: Quindi eccoci ritornati, Consulta Giovani. Grande Consulta Giovani, Incoscienti Giovani. Stavamo dicendo quindi.
2: La domanda cattiva d'Antonio.
1: La domanda cattiva.
2: La facciamo subito.
1: Fagliela tu. Fino ad oggi sei, ritieni tu questo ruolo, sei investito di questo ruolo di persona cattiva.
2: Cambieranno le cose. Antonio, ti chiedo.
1: Vai.
2: Qual è la cosa più divertente che hai fatto questo mese?
3: Come?
2: La cosa più divertente che hai fatto questo mese.
3: Qual è la cosa più divertente che?
2: Che hai fatto
4: questo mese?
3: Questo mese.
2: Prova a pensare, cosa ti ha fatto divertire tanto?
3: Che cane so io.
1: Il fatto sicuramente di stare insieme a Fabio ti fa divertire molto, no? Cioè, voglio dire, non è un Enrico Brignano, però io ho avuto qualche esperienza a stare insieme a lui e comunque è molto
3: andare
1: coinvolgente.
3: In
1: andare in pizzeria.
2: Vedi, c'è il cibo di mezzo.
3: Non c'è più andare

0: pizzeria.
1: Lo stavo per dire, sì, ma aspettavo te andare che mi rispondessi.
0: Andare in pizzeria.
2: Ma se tu potessi dire in una sola parola, sì, perché stai con i ragazzi fuori? Perché militi con i ragazzi fuori? Ecco. È una questione molto complessa, lo so. Ho toccato proprio il tuo inconscio con una sola parola, eh.
3: Comunque non sono più io il cattivo.
2: Non sei più il cattivo. Beh, ci alterniamo, dai, visto che vuoi passare a questa situazione.
0: Sì, sì. Sì, in modo bene.
3: Quindi si diverte ed è per questo che ci passa del tempo con loro.
2: Esattamente, esattamente.
3: Volevi metterlo in difficoltà eppure ti ha risposto benissimo.
2: Infatti, sono stato messo in difficoltà io. Non mi aspettavo la pizzeria come risposta. È una risposta molto molto saggia. Ma quindi, ragazzi, perché voi portate i ragazzi magari in pizzeria oppure, come avete anche detto, gli avete fatto fare un'esperienza di lavoro come all'interno di un supermercato?
4: Guarda,
2: presidente,
0: devo dire un'altra cosa.
2: Prego, vai, vai.
0: Però c'è un piccolo fatto che devo dire. Io me ne voglio andare da quel centro, casa Corigliano.
2: No. Va benissimo. Faremo per venire la tua richiesta. Sì, sì. Lo so. Anche...
0: No, una cosa seria qua.
2: No,
0: cosa
2: no. Seria. Vai, è tutto
0: me
2: tuo.
0: Voglio andare da quel centro, casa Corigliano. Ho parlato con tutti, non vuole sapere nessuno niente. Ho parlato, no, una cosa seria qua. No, parliamo.
2: È una questione di partito addirittura.
0: Ho parlato con Santo, che comanda il centro. Ho parlato con Pasquale. Ho parlato con Luigi. Ho parlato con Angelo. Ho parlato con Rocco.
1: Antonio, facciamo che mi dici tutto dopo.
0: Non vuole sapere nessuno niente.
1: Voglio sapere con chi più.
0: No, una cosa seria, parliamo.
2: Lo so, è una questione comunque rilevante. Io direi però da questo punto di vista di far esporre a Fabio il motivo per il quale voi siete andati al supermercato e poi magari ne parliamo per quanto riguarda la tua richiesta di cambio di cambio di posizione dal Corigliano. Vai Fabio.
5: Di fare queste esperienze ai ragazzi perché vogliamo che escano fuori le loro inclinazioni, i loro desideri, quello che sognano soprattutto, perché pensiamo che il gruppo, il fatto che si scambino tra di loro opinioni, messaggi anche di, come dire, di rinforzo, no? Aiuti a superare le loro difficoltà. Quindi l'esperienza del Conad, sono venuti in quattro ragazzi, no? Ognuno di loro si dava una mano a vicenda nel fare le cose, hanno sperimentato il fatto di lavorare alla cassa, di fare gli scaffalisti, di fare i sanlumieri e devo dire che è stata un'esperienza unica, bellissima, sono usciti da lì con la voglia di ripeterla, sono ritornati altre due volte e non solo quella, abbiamo sperimentato il fatto di andare a vivere, a convivere in una villetta, a sperimentare a Melito, a sperimentare come si vive in comunità. E quindi ognuno
2: infatti,
5: di loro...
2: infatti Melito è un posto molto difficile, è il Vietnam praticamente Melito. Quindi c'è anche il contesto.
0: Sono andato pure che sono andato a dormire. Dove siamo andati a dormire? Un albergo, sono andato a dormire.
2: A Monte Carlo, scommetto.
0: Albergo. Al Grand Hotel.
2: No, al Grand Hotel. Wow.
0: Come si chiama? Una villetta, sono andato a dormire.
2: Ed è stato divertente per te questa esperienza? Devi dormire con tutti insieme i tuoi amici?
0: Sì, mi sono divertito.
2: Mi sono scialato, questa è la parola, ecco, vedi, hai colto il concetto con una sola frase. Mi sono scialato ed è per questo che la nostra regista Rossana, che sta lì dietro, che tu però non riesci a vederla, ha deciso di mettere una bellissima canzone. Indovina quale canzone?

0: Radio Gaga, qui a Incoscienti Giovani, il programma della consulta. Andrea, ritorniamo con la nostra bellissima pedagogia. Vai.
1: Antonio è contento comunque.
0: Antonio, sì, finalmente l'abbiamo fatto contento. Abbiamo messo la sua canzone preferita. Vai, Andrea, quindi abbiamo parlato di pedagogia, di ragazzi fuori. Quali sono le vostre prospettive future? Vai.
2: Noi ogni mese facciamo delle riunioni, quindi ci incontriamo e cerchiamo di trovare soluzioni a determinati problemi e di organizzare lo svolgimento di diverse attività. Quindi c'è sempre qualcosa di nuovo. E ancora dobbiamo effettuare una e più riunioni di recap generale dell'anno e per l'organizzazione dell'anno che verrà.
0: Quindi ecco delle strutturazioni, così, delle organizzazioni di prova, delle esercitazioni da questo punto di vista. Quindi sostanzialmente voi come prendete delle decisioni?
2: Ci confrontiamo, quindi dobbiamo essere sempre tutti d'accordo e dobbiamo capire anche la disponibilità del territorio per effettuare quello che pensiamo. Però ci saranno sempre degli aggiornamenti mensili.
0: Aggiornamenti, ecco, di tipo come, avete una newsletter? Ecco, questa è la domanda che prima stavo formulando ma che non mi veniva.
2: Abbiamo i social, però come newsletter,
0: perché secondo me è un'idea che può funzionare. Noi abbiamo mensilmente una newsletter come consulta ed è una cosa, è un elemento che tiene aggiornato ogni mese tutti i nostri lavori che facciamo, ed è anche uno strumento che serve a mostrare agli altri e al resto comunque della comunità reggina cosa la consulta effettivamente fa. È un ottimo consiglio che vi potremmo dare.
3: Sì. Allora, la cosa che io vorrei dire, che a me piace molto, no, è che tutto il nostro team condivide quella che è la vision, in sostanza, dell'associazione, che è quello che ribadiamo sempre, di non vedere la disabilità come un'etichetta, ma dei ragazzi con del potenziale, che poi si tramuta in quella che è la mission, no, che fa sì che i ragazzi abbiano più autonomia, più responsabilità, quindi anche a livello sociale loro si relazionino e facciano un po' quello che fa anche un gruppo di amici, no? Quindi la cosa bella è questa, poi noi cerchiamo sempre di fare delle attività nuove, di proporre sempre delle cose che facciano crescere sia i ragazzi sia noi stessi, perché noi comunque cresciamo anche in generale, no?
4: La vostra particolarità mi sembra di capire che è una famiglia che si allarga sempre, dove però nessuno, tra virgolette, esce, nel senso tutti vengono inclusi e tutti hanno questa...
3: Cerchiamo di far conoscere anche a questi ragazzi, molte volte non sanno nemmeno il loro territorio come è fatto, quindi anche il format che noi abbiamo creato, in sostanza, che è quello di far conoscere le tradizioni della Calabria, è anche un metodo per far capire a loro e anche a noi stessi, perché alle volte siamo ignoranti in quel senso, che non conosciamo alcune tradizioni, di imparare anche ciò che sono la cultura del territorio.
4: Ci saranno degli eventi forti per l'estate? Di forte impatto per loro?
5: Allora, quello che abbiamo pensato di fare nei prossimi mesi sono un'esperienza di gita in barca. Stiamo contattando una passerella per la pesca del pesce spada. Vogliamo che i ragazzi conoscano questa realtà, diciamo, tradizionale di questo territorio.
0: Quindi da, ecco, cassieri di supermercato a pescatori e corsari di pesce spada.
5: Il passo è brevissimo.
0: Il passo è brevissimo. Continua, perché mi sta interessando davvero tanto. Vai.
1: Sì. Yacht, sicuro.
0: Sì, assolutamente. Vai, Fabio.
5: Poi vabbè, abbiamo il festeggiamento di un compleanno, quindi un'uscita. Questa volta non sarà una semplice pizzeria, ma saremo ospiti di un club dove i ragazzi potranno sperimentare la realtà virtuale.
0: Ma è un nightclub?
5: No, non
0: esageriamo, perché ora, ecco, ci spingiamo un po' troppo.
5: Della città di Reggio Calabria, in cui è possibile fare delle esperienze di realtà virtuale e poi ha anche i soliti giochi da tavolo, i giochi sociali della tradizione che i ragazzi possono sperimentare.
6: Play,
5: esatto, anche quello.
6: PlayStation, esatto, di calcio.
5: Anche quello.
6: PlayStation.
5: E poi realizzeremo anche un format nella città di Pizzo, in cui racconteremo sia la storia della nascita del tartufo di Pizzo e anche la storia del castello, dell'Anduia, della storia di Gioacchino Miurà. Vogliamo che i ragazzi sperimentino anche queste conoscenze, vogliamo che abbiano la possibilità di ampliare la loro visione del mondo.
4: Possiamo dire che questa qui è la vostra vacanza estiva, sbaglio?
5: Beh sì, sarà un'estate molto lunga.
7: Ho regalato un dischetto del gioco del calcio della Play.
5: Beh sì.
7: Ho regalato un dischetto del gioco del calcio della Play.
4: E l'hai usato già?
7: Non ha regalato lui un dischetto del gioco del calcio della Ora, domani vado a giocare allora.
4: Ok,
3: oggi poi abbiamo giocato in un bar.
7: Ha regalato un
3: domani dischetto. Lui prova la realtà virtuale.
7: Bello, bellissimo.
3: Facciamo pure questa esperienza.
7: Bello.
4: Io mi sono dimenticato prima di chiedervi
7: domani.
4: Quanti siete in famiglia?
5: Allora, siamo all'incirca 15 ragazzi e 5 tutor che li accompagniamo e diciamo condividiamo le loro esperienze. E sto ricevendo tante segnalazioni di altri casi che naturalmente prenderemo in considerazione e si uniranno a noi sicuramente.
4: Ma quindi si fa una sorta di valutazione prima di poter accedere a voi? Cioè come funziona?
5: Sì, perché diciamo che hanno i ragazzi che sono iscritti hanno delle sensibilità, hanno le loro abitudini e diciamo non vogliamo creare diciamo del documento la loro sensibilità. Quindi ci basiamo molto sulla possibilità di socializzare dei ragazzi, di condividere insieme dei percorsi, però diciamo non facciamo discriminazioni sul livello di disabilità, quello no, non ci interessa.
3: Bene, bene.
5: La porta è sempre aperta.
4: Bene. E quindi praticamente siete un bel numero in famiglia, mi sembra di capire. La vostra sede ufficiale?
5: La sede ufficiale è Villa San Giovanni. Non abbiamo una sede ancora operativa in cui ci riuniamo. Ci stiamo pensando, la stiamo valutando anche perché grazie anche alle professionalità che sono coinvolte in questo percorso di crescita abbiamo diversi progetti ad ampio respiro, quindi prossimamente credo che ci servirà una sede operativa. Per il momento ci appoggiamo sui locali di Reggio.
0: Perfetto, io direi, ecco, ora abbiamo fatto un briefing della situazione, mettiamo una canzone e poi ci salutiamo a breve come si deve questa volta.
4: Con i loro buoni propositi.
0: Con i loro buoni propositi.

0: me.
1: Bellissima canzone questa, per cui a incoscienti giovani. Era il 2016 all'epoca, io avevo 10 anni, quindi 11 anni circa, quindi immaginatevi voi che cosa, quanto ero piccolino, era un cosciente incosciente. Noi vogliamo come consulta però presentarvi un bellissimo progetto chiamato Professional Day, che ci presenterà direttamente la nostra regista, perché io non sono tanto in grado di farlo.
2: Eccomi, sono qui ai microfoni dei nostri ascoltatori per dare un'informazione direi fantastica per la nostra città. Domani e dopodomani, 10 e 11 giugno, all'Università Mediterranea, la nostra fantastica università, ci sarà il Professional Day. Quindi se siete giovani, se siete non giovani e avete necessità di un lavoro, siete alla ricerca di un lavoro, è il momento perfetto per munirvi di curriculum, almeno direi un 5-6 copie, e andare all'Università Mediterranea, perché ci saranno circa 67, non è un circa, è un numero preciso, 67 aziende pronte ad ascoltarvi e quindi pronte a capire se siete fatti per loro e per la loro realtà. Devo dire che quest'anno mi hanno comunicato che c'è stato un risultato fantastico, perché ci sono circa 6.000 colloqui prenotati, però potete ancora registrarvi, e ci sono state 730 persone che hanno compilato il form. Quindi è vero che il lavoro c'è, ma molto spesso non si conoscono le opportunità. Però non è il primo anno, ormai è la 14ª edizione di questo evento, quindi ringraziamo l'Università Mediterranea e il Job Placement, il servizio di Job Placement per questa iniziativa. È stata questa.
1: Grazie di questa bellissima
2: parentesi evento.
1: Anche perché è una vera fortuna che ci siano anche queste bellissime opportunità per noi. Andrea, volevi dire qualcosa tu? Volevi dire qualcosa? Vai, tutto tuo.
3: Le attività sono un momento non soltanto di crescita, ma anche di conquista del sé, conquista di se stessi. Quello che ha detto Antonio prima è significativo. È una denuncia rivolta alla quotidianità. Quando ognuno di noi sperimenta un vissuto abbastanza, un vissuto sempre uguale nei giorni, nei momenti, ha bisogno di esprimere se stesso. E quindi qualsiasi ragazzo che partecipa, uomo che partecipa, donna ovviamente, alla nostra associazione, alle attività che proponiamo, ha la possibilità di scoprire se stesso al di là della quotidianità, come anche noi abbiamo questa possibilità, un momento di crescita per tutti. Questo ci tenevo a sottolineare. Tutto qui.
1: Comunque una riflessione veramente splendida quella di oggi dei ragazzi fuori. Noi vi auguriamo il meglio, siamo arrivati alla conclusione. Meno male che ci siete voi, perché se no molti ragazzi, i ragazzi che voi ospitate dovrebbero vivere l'inferno della burocrazia, e quindi non riuscire a trovare un vero spazio umano nel poter esprimere tutte queste, nel poter fare tutte queste belle esperienze. Noi vi auguriamo di crescere ancora di più, di arrivare anche a 1.000 ragazzi fuori, anche a 10.000, cioè di essere la prima associazione che si occupi di questo vero volontariato e di questo vero associazionismo. Noi veramente vi facciamo, ci leviamo il cappello.
4: Un grande in bocca al lupo.
1: Qui su Incoscienti Giovani noi ci vediamo martedì prossimo, Robin, con un ospite che noi non faremo il nome di quest'ospite, lo pronunzieremo direttamente in pectore quando verrà martedì prossimo, quel giorno lì.
4: Quindi seguiteci, ascoltateci.
1: Seguiteci e con Incoscienti Giovani ci vediamo martedì prossimo. Power on the radio.
5: Questa è Touring 104.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Revocato lo sciopero di ottobre nel settore ferroviario previsto per l'11 giugno. La decisione è arrivata al termine del tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. All'incontro hanno partecipato tutte le principali sigle sindacali del comparto. La protesta era legata alla questione delle gare per i servizi intercity. Dopo il confronto, i sindacati hanno deciso di sospendere l'agitazione, evitando così pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nazionale.
2: Un'indagine della Procura di Roma coinvolge il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. La polizia ha fermato anche il secondo ricercato, rintracciato a Bardonecchia, in provincia di Torino. Per il delitto era già stato arrestato un 19enne peruviano, ritenuto appartenente alla banda dei Latin Kings. Gli investigatori stanno ricostruendo le responsabilità dei partecipanti all'aggressione avvenuta lo scorso 26 maggio.
2: Nuovi sviluppi nel caso Agnessi Guerra, la cittadina italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni, è stato arrestato. L'ex marito Tamer Hamouda, già condannato dalla magistratura italiana per reati commessi nel nostro paese. Secondo fonti informate, l'uomo era stato recentemente denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentata aggressione. La vicenda della donna italiana continua ad essere seguita con attenzione dalle autorità diplomatiche.
1: Continuano le tensioni in Medio Oriente. Israele ha bombardato la città libanese di Tiro, provocando almeno 8 vittime, secondo la protezione civile del Libano. L'attacco è venuto poco dopo l'ordine di evacuazione emesso dall'esercito israeliano. Scene di panico tra la popolazione in fuga. L'esercito israeliano sostiene che nella zona operino combattenti di Hezbollah e che gli obiettivi colpiti fossero collegati all'organizzazione sciita.
2: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di misure contro la Russia. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato il 21esimo pacchetto di sanzioni che colpirà i settori dell'energia, della finanza e della pesca, previsto anche il divieto d'ingresso per alcuni veterani russi della guerra in Ucraina. Bruxelles ha inoltre deciso di sospendere temporaneamente fino al gennaio 2027 l'adeguamento del price cap sul petrolio russo, spiegando che la misura serve a garantire la stabilità dei mercati energetici internazionali.
1: E in chiusura parliamo di spazio. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via al

0: dedizione e passione.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Va ora in onda Tutti Frutti. In studio Mary Fulco.

Eccomi qui, buonasera, ben ritrovati, buon ascolto. Siamo al nostro primo appuntamento della settimana, oggi martedì. Sono le 26 minuti di questa splendida serata e resteremo insieme sino alle 21.30. Buonasera a tutti da parte mia, da parte di Mary Fulco. Allora, oggi ho fatto il tragitto più lungo, no? Per venire qui in radio io posso scegliere. Scendo dal porto oppure scendo dalla zona di Gallico. Quindi ho detto, vabbè, faccio tutta la via Marina di Gallico, così mi godo tutto il lungomare e mi godo soprattutto il tramonto, no? Il mare, la gente beata che stava ancora magari in costume. Bellissima serata. Allora, cerchiamo di renderla veramente ancora meglio questa seconda serata della settimana con quelle che sono le vostre richieste in musica. Come sempre potete farle pervenire al nostro 3937 104 e 400. Vi ricordo però, mediante un messaggio WhatsApp, ascolteremo la musica italiana, quella straniera, le novità del momento e anche i grandi successi del passato, soprattutto in terza parte di trasmissione. E poi, come al solito, daremo un'occhiata a quelle che sono le notizie più importanti della giornata in merito agli eventi musicali. E poi

0: grande come lui non si dimenticherà mai, musicalmente parlando, lui, Pino Daniele, che oggi abbiamo voluto omaggiare con questo pezzo in versione live dal titolo Bassana Giornata. Il Sole è un live del 2001, pensate, quindi di ben 25 anni. Non li sente proprio questi 25 anni, questo pezzo, soprattutto in questa versione. Siete da poco sintonizzati su Touring? Beh, allora vi informo che la voce che vi tiene compagnia è quella di Mary Fulco. Sono con voi ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30 con questo nostro appuntamento. Ma vi tengo compagnia anche con la nostra classifica Top Hit, l'Ital Top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Touring sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Vi ricordo che Top Hit è con voi ogni sabato a partire dalle 20.30 e ancora ogni domenica a partire dalle 22. Questa sera, visto che è martedì, intanto potete seguirlo su Facebook, ma poi alle 21 avete l'opportunità di seguire sul nostro canale 87, ed è appunto l'ennesimo appuntamento della stagione con Momenti Amaranto, come sempre Michele Favano che conduce questo suo appuntamento storico, e tanti tanti ospiti. Beh, si parlerà sicuramente delle ultime novità che riguardano appunto la regina, ma poi alla fine chi c'è dietro questo presunto acquisto, l'americano o il romano? Voi cosa dite? Non lo so, comunque andremo a scoprirlo sicuramente. Seguendo questo appuntamento avremo tanti dettagli in più. Tutto questo alle 21 sul nostro canale 87. Se decidete di restare invece sulle nostre frequenze, quelle di Radio Touring, vi ricordo che il 3937 104 e 400 continua ad essere a vostra disposizione sino alle 21.30, anche all'interno di Tutti i Frutti, anche questa sera, anche questo martedì.
1: Touring 104.

0: delle belle novità che ascoltiamo qui su Touring 104 è anche questa, firmata da Ariana Grande, che si intitola Aida They Made You Love Me. Beh, insomma, è un ritmo un po' così, no? Cioè, secondo me è una canzone che a me ha dato l'impressione non decolla, cioè tu aspetti che ci sia un incalzare di ritmo, invece no, a un certo punto cambia completamente, quindi è un po' così. Però è tra le novità che ascoltate su Touring 104. Bene, allora che cosa vi devo raccontare? Parliamo di quello che sta succedendo in merito alla famiglia di Ozzy Osbourne. E beh, la tecnologia va avanti, così ha detto Sharon Osbourne, appunto la moglie, e ha voluto praticamente mettere a tacere un po' tutte quelle che sono state le critiche sul discusso nuovo progetto della famiglia di Ozzy Osbourne, che appunto ha deciso di trasformare proprio Ozzy, morto circa un anno fa, era l'estate scorsa, trasformarlo proprio in un ologramma gestito dall'intelligenza artificiale. Lo sappiamo, la tecnologia va avanti, spiace per quelle persone che non lo capiscono, non vi chiedo di venire a vedere, appunto ha detto la moglie di Ozzy, Sharon, proprio in difesa di questo progetto, come dire, di famiglia. Non voglio i vostri puntini di sospensione, lei ha usato il termine, la parolaccia, insomma, di soldi, non ho bisogno dei vostri di soldi, me la cavo bene, aggiungendo anche, insomma, per quelli che mi dicono che voglio solo fare soldi, rispondo no, non conoscete mio marito, ok? Io conosco mio marito, infatti lei ha spiegato che lui, negli ultimi tempi della sua vita, diceva, ma secondo te, una volta che io sarò morto, per quanto tempo la gente si ricorderà di me? Ma perlomeno queste sono parole che riferite proprio da Sharon. Non è fingere che sia ancora vivo, ma assicurarsi che non sarà mai dimenticato, e che era il suo cruccio più importante, soprattutto negli ultimi tempi. Nei giorni precedenti praticamente anche il figlio Jack aveva spiegato online che l'obiettivo di questo progetto è fare qualcosa con gusto che non risulti patetico. Insomma, il progetto, hanno sempre spiegato madre e figlio, contiene il DNA digitale di Ozzy con la sua voce, la sua immagine, i suoi movimenti, e fa quasi paura da quanto praticamente è uguale, è preciso. Si potrà chiedere qualsiasi cosa all'Ozzy digitale e lui, assicura la moglie Sharon, risponderà con la sua voce, dando le risposte che Ozzy avrebbe dato. Lo porteremo in giro per il mondo e la gente potrà parlarci. Quindi questo è il progetto, e c'è chi è contento, chi no, sono contenti loro sicuramente.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre, in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Sicuramente avete riconosciuto un grande, in questo caso George Benson, con questa versione live di Summertime. E beh, siamo in estate, quindi insomma anche queste canzoni che hanno nel titolo l'estate, insomma, vale la pena appunto riproporle, come in questo caso questo bellissimo pezzo che tra l'altro avete segnalato voi poco fa al nostro 3937 104 e 400 con un messaggio WhatsApp. Siete sempre su Touring, abbiamo superato da 32 minuti le 20 in questo martedì sera, abbiamo poco meno di un'ora ancora da sfruttare al meglio, quindi sempre a vostra disposizione il numero che ho appena menzionato, ma vi ricordo tra le altre cose che noi di Touring ci potete ascoltare sia attraverso le nostre frequenze ma anche in streaming, e questo vi permette di farlo ovunque voi siate nel mondo. Il sito è www.progettotouring.it, potete anche farlo con la nostra app, quella di Radio Touring, facilmente scaricabile, assolutamente gratuita, e quindi insomma avete modo di essere sempre con noi. Del resto siamo noi con voi e voi con noi da oltre 50 anni, abbiamo intenzione di continuare così almeno per adesso, per i prossimi 50 anni. Vi bastano?
1: State ascoltando Touring 104.
2: Ciao a tutti, sono Mimmo Doldo, il soul è il mio gioco. Questa era la frase di apertura di un rap che con altri amici speaker cantavamo negli anni '80, ripercorrendo un po' quella che era stata una canzone della Band of Jocks, capitanata da Federico l'Olandese Volante. Tanti auguri Touring 104, meravigliosi 50 anni. Io di questi 50 anni ne ho vissuti 25, 26 a Touring 104, dal centro del Mediterraneo, come mi piaceva ricordare ogni giorno quando iniziavo il programma. Auguri Touring 104, auguri di altri 50 anni di grandi successi e di grandi iniziative. Ciao!
3: Questa è Touring 104.
4: Touring 104.
5: 104.
6: Tutti frutti con Mary Fulco. Il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104.
7: Radio Touring 104.

0: canzone è assolutamente estiva, veramente proprio molto molto carina, grande grande questo ritmo, ci piace. Bossa nova, ma in realtà è bossa nostra, e lo canta lei, Gaia, per metà lo sapete brasiliana da parte di madre, italiana da parte di padre. Una bella voce, una bella presenza scenica, anche se spesso praticamente viene criticata perché insomma come si esibisce durante i vari concerti, durante le varie trasmissioni in cui è invitata quale ospite, magari con abbigliamento piuttosto, come dire, insomma succinto. Ma del resto c'è da dire che noi critichiamo molto le italiane in questo, e sta cosa secondo me non va bene, però poi osanniamo persone, donne molto più grandi appunto di una giovane come Gaia. Per esempio Madonna l'altro giorno era a Times Square, è apparsa all'improvviso ed era abbastanza succinta, però Madonna c'ha oltre 60 anni, quindi magari ecco lei avrebbe dovuto vestirsi diversamente. Altre, Jennifer Lopez è un'altra, no, che quando appare sul palcoscenico è sempre insomma con dei, come dire, delle mise che sono tipicamente da grandi concerti americani. Chissà perché alle americane praticamente non giustifichiamo ogni cosa, alle italiane in Italia vengono assolutamente criticate quando appunto poi sono sul palcoscenico durante i propri concerti, durante le tournée, con degli abbigliamenti che sono per lo più da scena, no? È ovvio che sono da scena. E vabbè, siamo sempre così noi italiani, effettivamente ci piace, siamo più esterofili per tante cose, per altre ecco appunto amiamo criticare gli italiani stessi, come in questo caso molte delle cantanti che appunto si esibiscono con abbigliamento che è abbastanza consono secondo me all'attività che fanno, no? Quello di cantanti. Poi ovvio c'è quella magari un pochino più volgare, quella che non lo è, ma insomma alla fine saranno affari loro. Voi che dite? A noi interessano per la voce o no?
1: Touring 104.

0: Con la bellissima versione di Summertime a quest'altro singolo che invece è una novità ed è firmato da Sienna Spiro, è il nuovo singolo e si intitola Material Lover. Tutto questo quando mancano 10 minuti alle 21 e sapete bene che ogni ora su Turin 104 ritorna l'informazione all'interno di Tutti i Frutti. Abbiamo l'informazione alle 21 che è sempre quella nazionale con le notizie che riguardano questa giornata, questo martedì 9 giugno 2026, e quindi insomma vedremo un po' le ultime cose, ascolteremo più che vedere le ultime cose. Però vi do io una notizia che riguarda invece Robert Smith con un'altra splendida voce che amiamo molto qui su Turing, che amate molto anche voi, che spesso e volentieri anche all'interno di Tutti i Frutti. Mi riferisco ad Olivia Rodrigo, praticamente il leader dei Cure, appunto Robert Smith, è salito sul palco con Olivia Rodrigo per eseguire dal vivo What's Wrong With Me, brano che appunto poi sarà contenuto nel nuovo disco You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, praticamente il nuovo disco di questa altra splendida voce al femminile che ormai anche in Italia abbiamo imparato ad amare e apprezzare tantissimo. Quindi proprio durante quello che è stato il suo set alla Primavera Sound appunto di Barcellona, lei, Olivia Rodrigo, ha tirato fuori, come lo possiamo chiamare, l'asso della manica, che asso che ha tirato fuori. E insomma, quindi a metà concerto la pop star proprio ha chiamato sul palco Robert Smith e ha presentato proprio per la prima volta dal vivo What's Wrong With Me, questo brano che, come vi dicevo, comparirà proprio nel nuovo album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, che esce praticamente questo venerdì, quindi ormai ci siamo anche veramente pochissimo. E diciamo che la sorpresa per coloro i quali erano andati a vedere il concerto appunto di Olivia Rodrigo è stata proprio quella di vedere fisicamente il leader dei Cure accanto a una delle artiste più popolari degli ultimi tempi. Questa canzone è molto speciale per me, soprattutto perché è la prima volta che ho un featuring in un mio disco, ha spiegato al pubblico appunto prima dell'esecuzione la stessa Olivia. Insomma, sicuramente sarà stata cosa gradita, ma ancora più gradito sarà poi, perché no, l'ascolto del nuovo album di Olivia, che appunto vi ricordo uscirà in tutto il mondo proprio questo venerdì, quindi tra 3 giorni.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: molto, come dire, omaggiare, perché no, la musica degli anni 90, e sicuramente loro sono stati tra i protagonisti negli anni 90 anche con questo singolo dal titolo Gypsy Woman, She's Homeless, ricordata molto di più per la rarì. Sono i Crystal Waters, questo pezzo è del 1991, fatevi un po' i calcoli, insomma, ed è ancora così bello, così piacevole da ascoltare. Magari siete in macchina, in automobile, state rientrando o state andando da qualche parte, perché no, io lo sento spesso anche, vabbè, durante le serate dove i colleghi, insomma, DJ mettono la musica degli anni 90. Sono ormai un po' di anni, 2 anni abbondanti, che durante ci sono molte serate proprio a tema anni 90. C'è stato il periodo degli anni 70, gli anni 80, ora siamo ai 90, l'anno prossimo saranno i pezzi del 2000, ma dal 2000 all'anno prossimo saranno passati 27 anni, quindi insomma veramente parliamo sempre di pezzi che ci sembrano attuali, perché magari uno dice il 2000, no, guarda che siamo nel 2026, l'anno prossimo 27, quindi ci sono veramente già adesso 26 anni con i brani del 2000. Comunque è sempre bello poter, come dire, riascoltare quei pezzi che hanno fatto ballare tantissime generazioni, e un po' alla volta li ascoltiamo sempre durante l'arco della giornata qui su Turi 104 e anche durante i vari programmi, ovviamente anche all'interno di Tutti Frutti. E a proposito di Tutti Frutti, è arrivato il momento di dare spazio all'informazione nazionale, ritorna ancora una volta alle 21 puntuale, noi ci riacciuffiamo in musica subito dopo. Dove andate? Restate qui, mi raccomando.
1: Touring 104 Notizie.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Revocato lo sciopero di ottobre nel settore ferroviario previsto per l'11 giugno, la decisione è arrivata al termine del tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. All'incontro hanno partecipato tutte le principali sigle sindacali del comparto. La protesta era legata alla questione delle gare per i servizi intercity. Dopo il confronto, i sindacati hanno deciso di sospendere l'agitazione, evitando così pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nazionale.
3: Un'indagine della Procura di Roma coinvolge il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. La polizia ha fermato anche il secondo ricercato, rintracciato a Bardonecchia, in provincia di Torino. Per il delitto era già stato arrestato un 19enne peruviano, ritenuto appartenente alla banda dei Latin Kings. Gli investigatori stanno ricostruendo le responsabilità dei partecipanti all'aggressione avvenuta lo scorso 26 maggio.
3: Nuovi sviluppi nel caso Agnessi Guerra, la cittadina italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni, è stato arrestato. L'ex marito Tamer Hamouda, già condannato dalla magistratura italiana per reati commessi nel nostro paese. Secondo fonti informate, l'uomo era stato recentemente denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentata aggressione. La vicenda della donna italiana continua ad essere seguita con attenzione dalle autorità diplomatiche.
2: Continuano le tensioni in Medio Oriente. Israele ha bombardato la città libanese di Tiro, provocando almeno 8 vittime, secondo la protezione civile del Libano. L'attacco è venuto poco dopo l'ordine di evacuazione emesso dall'esercito israeliano, scene di panico tra la popolazione in fuga. L'esercito israeliano sostiene che nella zona operino combattenti di Hezbollah e che gli obiettivi colpiti fossero collegati all'organizzazione sciita.
3: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di misure contro la Russia. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato il 21esimo pacchetto di sanzioni che colpirà i settori dell'energia, della finanza e della pesca, previsto anche il divieto d'ingresso per alcuni veterani russi della guerra in Ucraina. Bruxelles ha inoltre deciso di sospendere temporaneamente fino al gennaio 2027 l'adeguamento del price cap sul petrolio russo, spiegando che la misura serve a garantire la stabilità dei mercati energetici internazionali.
2: E in chiusura parliamo di spazio. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Ciao a tutti, da Gigi Misefferi. 50 anni di Radio Touring 104, non la prima radio regina, bensì un pezzo di cuore, una famiglia composta da persone straordinarie che non dimenticherò mai. Io ci sono arrivato in tempo per festeggiare i primi 10 anni e lì sono cresciuto artisticamente insieme a Giacomo Battaglia. Poi Radio Touring di notte si trasformava in una casa all'interno della quale sperimentavamo, e la cosa più assurda è che c'era gente che ci ascoltava. E quante domeniche trascorse in studio a seguire la regina o magari in trasferta. Per cui cosa dirti? Grazie Radio Touring, perché prima di insegnarmi a parlare mi hai insegnato ad ascoltare. Per cui tantissimi auguri di buon compleanno Radio Touring e 104 di questi giorni. Ciao a tutti.
5: State ascoltando Touring 104.
6: Tutti frutti con Mary Fulco. Il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104.

andiamo in musica e lo facciamo veramente con un gioiellino della musica a livello internazionale, possiamo definire così questo pezzo nella versione live di McFadden insieme alle Whitehead. Tutto questo è firmato, anzi è appunto il titolo del pezzo, è, per chi non l'avesse riconosciuto, un brano famosissimo che abbiamo ascoltato nelle svariate versioni, anche in questa versione. E non stopping us now, tutto questo quando abbiamo superato a 10 minuti le 21 in questo martedì sera. Ben ritrovati, buon ascolto se lo state facendo da poco. Questa è Radio Touring, la voce quella di Mary Fulco, sino alle 21.30 in questo martedì sera, ma siamo insieme ormai da un'ora e 10 minuti, questo che è il nostro Tutti i Frutti, parte alle 20 e ogni martedì e giovedì e termina alle 21.30, ma alle 21.30 anche questa sera sicuramente ci sarà Angelo Cristiano a tenervi compagnia con il suo appuntamento. 3937 104 e 400 è il numero che dovete ricordare, da tenere bene a mente, perché mediante questo numero, con un messaggio WhatsApp, siete sempre in contatto con noi e quindi potete fare le vostre richieste in musica, darci consigli, insomma chiacchierare. Usatelo molto ma molto bene. Terza parte di trasmissione come sempre

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Looking

0: Una voce assolutamente strepitosa, una donna che ha veramente cambiato il mondo della musica, soprattutto per le cantanti di quell'epoca afroamericane, ha veramente rivoluzionato il modo in cui appunto le donne cantanti in quegli anni di colore appunto venivano percepite. Veramente vinto tante battaglie e noi ancora veramente l'ascoltiamo sempre con enorme piacere, anche perché insomma ha una voce strepitosa. Per chi non l'avesse riconosciuta, ma io credo veramente in pochi, era la splendida Aretha Franklin, che oggi abbiamo ascoltato nella versione live di You Make Me Feel Like a Natural Woman. Che bella! Prima ancora erano Kenny Loggins e il grande Michael McDonald con una versione assolutamente strepitosa di Heart to Heart. E insomma, sapete bene che noi amiamo la musica live all'interno di Tutti i Frutti e dedichiamo sempre almeno 30 minuti, e sono quelli dell'ultima parte di trasmissione, dalle 21 alle 21:30. E io faccio da sempre anche un po', come dire, insomma, una battaglia a modo mio, nel mio piccolo, cercando sempre di far notare, perché ancora non l'avesse notato, e ripeto, credo che siano davvero pochissimi, insomma, quanto sia importante la musica, quella che è suonata con gli strumenti, quelli veri. Io dico sempre, dietro ogni strumento c'è una persona che ha studiato tantissimi anni per poter imparare ad usare questo strumento e poi regalarci queste note. La stessa cosa per la voce. La voce è uno strumento assolutamente fondamentale. Nel momento in cui noi fingiamo di cantare usando mezzucci, insomma, ma cosa ci stiamo a raccontare? Ecco perché è importante, insomma, come dire, non ha bisogno la musica, quella vera, i cantanti, quelli veri, non hanno bisogno sicuramente di quello che dice Mary, però Mary, Antonio, Francesco, insomma, tutti quanti, cerchiamo di darci una svegliata. E mi rivolgo più che altro alle giovani generazioni, che non sempre conoscono a fondo la bella musica, la vera musica. Per fortuna non tutti, anche perché molti dei nostri figli hanno imparato a masticare la musica con noi genitori. È una cosa che io ho fatto anche in passato, insomma, quando ci sono grandi concerti ho anche portato con me, anzi lei mi dice, andiamo a vedere a Roma il tizio, che ne so, i Dire Straits, andiamo a vedere. Quindi per fortuna è cresciuta a pane e buona musica, e infatti continua ad essere una giovane donna che ama la musica, quella bella, poi sicuramente anche le cose più commerciali, ma conosce bene, e come Deborah, mia figlia, ci sono per fortuna tanti altri ragazzi. Quindi benvengano i genitori che, insomma, in questo senso aiutano all'ascolto dei grandi musicisti, dei grandi cantanti, le nuovissime generazioni.
1: Touring 104.

Un omaggio dei Temptation a Smokey Robinson, il leader indiscusso di questa bellissima canzone My Girl, la mia ragazza, e appunto una versione assolutamente strepitosa anche quella dei Temptation. Siamo arrivati ai saluti, veramente ci salutiamo velocemente, è già arrivato Angelo Cristiano, vi terrà compagnia sino alle 23 per questo primo appuntamento della settimana anche per lui con il suo programma. Noi ci ritroviamo in musica praticamente dopodomani a partire dalle 20, quindi giovedì sempre tutti frutti come Rifulco su Radio Touring 104. Vi lascio con Josh Michael e la sua splendida versione di I Can Make You Love Me, assolutamente imperdibile da ascoltare dalla prima all'ultima nota. Buonasera, buon tutto quello che state facendo, continuate ad ascoltarci. Ciao da me Rifulco, bye bye.

E sono le 21.36, buonasera, ben ritrovati e ben sintonizzati su una delle tante frequenze di Turin 104 e grazie anche a coloro che ci ascoltano per mezzo delle nostre applicazioni, dal nostro sito, dalla nostra pagina Facebook, dalla nostra applicazione. Grazie per averci preferito e continuate a rimanere con noi. Un buon rientro alla nostra Mary Fulco che con i suoi 90 minuti e come al solito anticipa la mia programmazione che vi ricordo durerà sino alle ore 20. E quindi un tuffo nel passato ancora con la bella musica. Questa volta andremo anche un po' più indietro, fine anni 60, perché ci sono delle canzoni che vogliamo assolutamente ricordare, ma anche un qualcosa di primi anni 2000, quindi come vedete un arco temporale abbastanza ampio nel quale poi inseriremo canzoni che hanno fatto più o meno la storia, che è un piacere poi ricordare, perché come ben sapete spesso siamo legati a delle canzoni, a dei generi, a dei testi, perché ci ricordano un po' ciò che abbiamo vissuto, magari dei momenti belli o meno belli, ma che certamente ci aiutano a crescere, perché fortunatamente se non c'è qualcosa che ci smuove nel bene e nel male, è normale che poi tutto diventa piatto, ed è giusto che di tanto in tanto la nostra vita prenda anche uno scossone. E io sono di questo avviso. Qualcuno dirà magari: ma cosa stai dicendo? No, io invece sono dell'avviso che se tutto va bene diventa tutto piatto, invece è giusto per darsi una regolata, guardarsi intorno, qualcosa deve andare non malissimo ma meno bene del solito, allora a quel punto riesci certamente a fare meglio e a fare di più. E la musica, come dicevo prima, tante volte nei periodi della nostra vita, la mia un po' lunghetta, certamente mi ha accompagnato nel bene e nel male, devo dire grazie a Dio oggi sono qua, quindi anche merito del sostegno che ho avuto non solo da parte della famiglia, insomma degli amici, ma anche soprattutto della musica. Bene, detto questo rientriamo. Angelo Cristiano, 80 voglia di 70, 21 e 38, The Earth, Wind & Fire.

Gli Earth, Wind & Fire, bellissima formazione, famosissima insomma da tantissimo anni, da tantissimi anni ancora sulla cresta dell'onda, nonostante, voglio dire, tante cose sono cambiate, tanti artisti, e allora coloro che hanno dato inizio a questa formidabile formazione ormai diciamo alcuni sono stati sostituiti, ma devo dire che comunque la base, lo stile è sempre quella, questa formazione di Chicago nata nella fine degli anni 60, che ancora porta questa groove, questa miscellania di generi in giro per il mondo, dal soul al funk al jazz alla musica disco. 1979 invece era la canzone che abbiamo ascoltato prima, che In the Stone, il brano che abbiamo con il quale abbiamo voluto iniziare il nostro appuntamento di oggi. Ebbene, abbiamo parlato prima degli anni 60, adesso ho intenzione di riascoltare insieme a voi una delle canzoni alle quali sono particolarmente legato, anche perché ero giovincello, però la canzone già aveva qualche anno, perché pensate, la canzone, il brano è del 1965, lui è il formidabile Bob Dylan ed è Like a Rolling Stone, è una canzone che certamente ammirerete anche voi, continuate perlomeno ad ammirare, nonostante, voglio dire, siano passati tantissimi anni, è ancora una volta è una tra le più belle veramente nella storia della musica rock in generale. Bob Dylan, 21:44, Touring.

come vi avevo detto all'inizio, quando ho iniziato la trasmissione di oggi, come la musica tante volte ci fa riflettere, è proprio questa stupenda canzone del grande Bob Dylan del 1965, Like a Rolling Stone, dà veramente il risveglio di ciò che noi siamo. Tante volte pensiamo di essere irraggiungibili, di essere unici, e poi alla fine basta poco, basta sperimentare qualcosa di negativo che ti rendi conto quanto piccoli siamo. Però è anche vero che la canzone poi ti dà la forza e il risveglio di trasformare questo momento di difficoltà in una rivalsa, perché proprio cercare di stravolgere, di riprendersi la propria vita è importante. Questa è la storia in effetti di una ragazza che aveva tutto, che perso tutto ad un amore, insomma, al quale credeva veramente, veramente tanto, ed ecco le insicurezze e le fragilità che escono fuori, e quindi l'essere uguale agli altri, alle tantissime persone che hanno di queste difficoltà. Però è anche vero che fortunatamente è riuscita a prendere coscienza del proprio essere, della propria libertà, e quindi ha superato il momento di difficoltà. Insomma, in poche parole, questo è all'incirca il significato di questa famosissima canzone, che ormai è nella storia della musica rock, ma non solo, è il pop che si trasforma in poesia, così viene definita questa stupenda canzone, poi il grande Bob. 21:51, Angelo Cristiano, 80 voglia di 70, salutiamo gli amici che ci ascoltano dalle piane di Gioia Tauro, sono in tanti, si trovano in macchina in questo momento, buon rientro, prudenza e rispetto del codice, 103.8,

Un'altra delle voci uniche, una tra le voci più belle e più potenti che il panorama funky, jazz e R&B ha proposto al mondo intero è questa della formidabile Aretha Franklin. Aretha Franklin, che noi certamente la ricordiamo perché comunque è un artista che ha dominato la scena, nonostante, voglio dire, abbia avuto una vita non proprio serena e tranquilla, però dal punto di vista musicale quello sì. Non so se avete visto proprio qualche anno fa il film che ha raccontato la sua storia, tutte le vicissitudini amorose, familiari, affettive che con la musica è riuscita a superare. Era l'anno 1968, questo era il brano, e Say a Little Prayer, Touring 104, Angelo Cristiano. Allora continuiamo con la musica, a proposito di donne uniche, continuiamo con un'altra tra le voci più belle del panorama internazionale. Lei si chiama Dionne Warwick, certamente la ricordate perché i successi sono tanti. Ce n'è uno in modo particolare, un brano del 1980-81, adesso non ricordo l'anno preciso, però nei primi anni 80, un brano scritto dai fratelli Gibb, ossia i Bee Gees, è la bellissima Heartbreaker. Noi l'ascoltiamo dalla formidabile voce di Dionne Warwick, pensate, 85 anni, 86 alla fine dell'anno, ed è in tour lì in Inghilterra per proporre quelle che sono state le canzoni, i suoi successi, e ancora oggi con la stessa vitalità, certamente rapportato naturalmente all'età, di questa stupenda voce, stupenda donna, Dionne Warwick.

E lei è la formidabile Dionne Warwick, che certamente avrete riconosciuto il pezzo, il brano Heartbreaker 1982, una canzone scritta dai fratelli Gibb e interpretata alla grande da questa stupenda e formidabile donna, che ancora oggi, come dicevamo prima, è in tour, perché comunque ripresenta la passione, come vedete non finisce mai, e quindi va in giro a riproporre quelli che sono stati i suoi grandissimi successi. Io intanto vorrei salutare un carissimo amico, collega che si trova in quel di Catanzaro, Domenico Senese, una persona squisita in gamba, che oltre ad essere competente musicalmente parlando è anche molto bravo a scrivere, perlomeno questo mi ha detto, però avremo modo una serata di queste di collegarci con lui, magari lo faremo intervenire, così ci spiegherà questo libro che ha scritto e ci racconterà un po' la storia, come è nata l'idea. E poi, perché noi ci fa piacere quando abbiamo dei radioascoltatori, ma soprattutto delle persone che hanno voglia di esprimersi anche attraverso la scrittura, farli conoscere ai tanti. E certamente questa è una promessa che ho fatto a Domenico. Una buona serata a te naturalmente e famiglia, e ci risentiremo, poi mi farò spiegare un po' il tutto, così ci collegheremo e ci spiegherai sto bel libro che certamente avrei scritto, anzi me lo anticipi un po', poi domani magari, dopodomani magari in ufficio, così ne capiremo meglio, ne capirò meglio io soprattutto. Comunque, buona serata, buona permanenza su Touring 104, continuiamo con la musica, sono le 22.02, Angelo Cristiano, Touring 80 Voglia di 70. Buon ascolto.

la TV, i vari ospiti, donne, uomini, sono quelli che gente conosciuta che ha avuto più compagne e più compagni magari, e quindi vivono una vita proprio tranquilla. Non c'è nulla di male, intendiamoci, perché ormai i tempi sono cambiati. Una volta forse per coprire il tutto si rimaneva per forza, insomma, con il proprio compagno, con la propria compagna. Oggi non è così, e oggi facilmente si cambia. L'importante è che comunque i figli, se ci sono, non devono subire alcun trauma, e quindi ecco le famiglie allargate, come succede oggi. Allora, nell'85 Stevie Wonder racconta questo amore clandestino con un'altra persona sposata, accompagnata da altri, ma che comunque viveva l'emozione del momento, quello di trovarsi in qualche angolo sperduto della città, della zona, per vivere a tutto cuore proprio l'amore che magari forse mancava con la propria compagna o con il proprio compagno. Quindi l'eccitazione, l'intensità di questa passione raccontata dal grande Stevie Wonder. 22.07, Angelo Cristiano da Touring 104, ve lo ricordo, due volte alla settimana, 80 voglia di 70, un tuffo nel passato con la musica internazionale, ma anche, vi ricordo, tra poco con la musica italiana. La musica italiana, che ultimamente sta facendo parlare non solo per quanto riguarda le sette note, ma anche De Gregori, avete sentito la notizia, non vuole, o perlomeno lui non lo fa, di entrare in politica e quindi per schierarsi, perché dice che comunque lui è un cantante e quindi i suoi colleghi devono fare altrettanto, non prendere una posizione durante i concerti e quindi andare lì per cercare, insomma, di avere un'idea. Io assolutamente non lo condivido questo, perché comunque De Gregori è vero, sì, che è un cantante ed è apprezzato per quello, però è anche vero, se dice la sua non c'è nulla di male. Però lui ha preso questa posizione, quindi da sinistroide, insomma, che era, è diventato destroide, così perlomeno si legge sui giornali, anche se, ripeto, la musica è tutt'altro, e noi l'apprezziamo soprattutto per le sue doti cantautoriali, perché credo, anzi è sicuramente uno tra i più grandi della musica leggera italiana. Cool and the Gang 1979, Ladies Night, alle 22.09 da

formazione storica americana della musica funky, ma non solo, jazz, disco, nata nella seconda metà degli anni 60, ancora oggi in attività. Comunque andate a spulciare un po' quelli che sono i concerti, naturalmente in America la formazione e gli anni passano un po' per tutti, e chi ahimè purtroppo è deceduto, e chi ha cambiato e chi si è indirizzato verso altri lidi. L'unico rimasto, credo, dal 1964 è Robert Bell, colui che suona il basso. Gli altri, ahimè, purtroppo sono scomparsi, i fratelli Bell, Roland soprattutto, che era il sassofonista, tra rientri e tutto, insomma, nel 2020 ci ha lasciato, come nel 2021 anche Dennis. Insomma, la formazione però ancora una volta è in attività, e quindi ricalca un po' lo stile, quello classico della Good Cool and the Gang, che ha caratterizzato il periodo il periodo dell'adolescenza, ma diciamo così, nostro, mio in modo particolare, ma certamente di tantissime altre persone. Allora, come vedete, un po' un'alternanza, una caratteristica nostra della mia trasmissione è proprio quella di sbalzare, passare da un decennio ad un altro. Questa volta addirittura arriviamo ai giorni nostri. Perché? Perché voglio farvi ascoltare una canzone che io spesso e volentieri ascolto anche in ufficio, nei momenti, perché io mi accompagno con la musica anche quando lavoro, quando sono in ufficio, perché mi rilassa e riesco meglio. Questa è una canzone di un giovane artista americano, si chiama Michael Minnelli, o Mike Minnelli, come volete chiamarlo voi. Un successo arrivato grazie al suo modo di farsi conoscere, quindi iniziare su YouTube, Memories Will Never Make, una canzone che ha ottenuto milioni e milioni di visualizzazioni, e il successo è, eccolo là, è arrivato. Michael Minnelli a Touring 104.

Il grande Johnny Cash, produttore, cantautore, polistrumentista, attore anche, perché no? Recentemente, non so se l'avete visto, al Roland Garros, sta benissimo. Io da sessantenne l'invidio un po', perché comunque riesce a mantenersi un fisico veramente da giovincello, e io purtroppo non ci riesco, perché ormai insomma le attività sportive le ho lasciate lontano, e quindi un po' di invidia, però devo dire io l'apprezzo come musicista. Johnny Cash è la canzone che ha voluto dedicare al grande Johnny Cash, al grande cantautore di musica folk, di musica country, scomparso ormai qualche anno fa. È una canzone di riconoscenza per il periodo difficile che lo stesso Lenny Kravitz ha passato, quando perse la madre e si ritrovò Johnny Cash a consolarlo, nonostante non ci fosse quell'amicizia stretta, ma avevano entrambi lo stesso produttore. E il momento della notizia trovò presente Johnny Cash insieme alla moglie, il quale insieme alla moglie hanno portato conforto ad un Johnny Cash appena arrivato, che apprese la morte della madre. Quindi un momento veramente di sensibilità da parte di Johnny Cash, ma credo normalissima, spontanea, e poi insomma la riconoscenza con questo brano stupendo dedicato a questo grandissimo artista. Allora, sono le 22:24, io vorrei salutare gli amici che ci ascoltano da Messina, 103.3, 104.4, grazie per averci preferito anche questa sera. E a proposito di Johnny Cash, voglio farvi ascoltare una canzone che spesso e volentieri mando nella mia trasmissione, perché racconta la storia, il vissuto di Johnny Cash con la sua moglie, quindi ritorno in quella casa ormai abbandonata, dove i ricordi sono stati cancellati perché è tutto in frantumi. E però la sua voce, il suo stile, e vi consiglio di vedere anche il video, Heart, è la canzone che lo stesso Johnny Cash ci presenta e ci racconta con la stessa sensibilità con la quale ha avvicinato, ha accompagnato il grande Lenny Kravitz, e con questo brano racconta questo amore immenso con la propria moglie scomparsa prima di lui, e quindi questo ricordo indelebile è un amore veramente molto molto importante. Allora, Johnny Cash, Turin 104, Angelo Cristiano con voi.

Il grande Michael Bublé, formidabile, uno veramente il cantante della porta accanto, perché ti dà quella serenità e quella empatia, credo che non sia da tutti, per chi raggiunge insomma i livelli suoi. È un artista che sta promuovendo il nuovo album dal titolo Billboard, che è dedicato ad artisti della musica country, e sapete, colui che si esibirà alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo FIFA 2026, e quindi il grande Michael Bublé, ecco il panorama internazionale che merita. La canzone è quella che abbiamo ascoltato, è la bellissima Home, e il suo tour è già iniziato per andare a promuovere, come abbiamo detto prima, la sua ultima fatica discografica. Intanto continuiamo. A proposito, mi sono scordato di dirvi che Lenny Kravitz il giorno 12 di giugno, proprio tra qualche giorno, sarà a Firenze all'Ippodromo delle Cascine, quindi venerdì alle ore 15 per il concerto. Come sempre a Firenze all'Ippodromo delle Cascine, il giorno successivo, sabato 13 alle ore 12, ci sarà il grande Robbie Williams, che adesso ascoltiamo con Angel.

Amore, unico amore, la canzone della formidabile Anna Maria Mazzini in Artemina, l'abbiamo voluta ricordare, una canzone ritornata alla ribalta grazie ad un Cotex, al The Voice Senior, con quella bravissima cantante di Taranto che poi credo che vinse anche quell'edizione. Bella la canzone, bello anche il brano, e devo dire comunque Mina c'è l'imbarazzo della scelta, perché qualsiasi brano si va a riprendere per riascoltare anche tra i più sconosciuti, perlomeno tra i meno passati, diciamo, ti viene poi quella voglia di riascoltarlo volte, tante volte, più volte, e questo obiettivamente bisogna constatarlo. Allora, continuiamo con la musica, rimaniamo adesso con la musica italiana, la musica di casa nostra, sino alle ore 23, alternanza come dicevamo prima, e adesso andiamo a ricordare i formidabili Pooh, che sono ritornati nonostante avessero ufficializzato la loro divisione, e stanno girando in lungo e largo l'Italia con Riccardo Fogli, e la canzone che andremo a ricordare è del 1978 e si intitola semplicemente Ci penserò domani. Buon ascolto.

1978, i Pooh con Ci pensero domani, la formazione è ritornata, sta facendo un tour che adesso inizia il 3 di luglio. Dalle nostre parti saranno il 25 di luglio a Siracusa, che è di sabato, a Roccella Ionica il 22 di agosto, è un altro sabato, e poi il lunedì del 24 agosto a Taormina, quindi dalle nostre parti. E la formazione, come sapete, c'è il ritorno di Riccardo Fogli e alla batteria, a posto del grande Stefano Dorazzi,

solo chi li ha vissuti, ma anche alle nuove generazioni, perché capita ormai molto spesso che nei vari concerti di artisti che ancora oggi suonano, ma che hanno fatto storia negli anni 80, negli anni 90, vedi molti giovani che grazie ai loro genitori si sono impossessati, tra virgolette, anche del genere e del brano e delle canzoni e di quelli che furono gli idoli, che sono perlomeno gli idoli dei loro genitori. E quindi ecco il passaggio di testimone, e questo veramente ci fa piacere. Un'altra artista altrettanto brava, ma sempre sofferente, ma è una comunque che non li manda a dire perché non ha peli sulla lingua, è la stupenda Arisa, che io trovo magnifica, perché comunque nonostante queste sue insicurezze, chiamiamole così, è una gran bella ragazza, molto simpatica, empatica, e oltre naturalmente una tra le voci femminili più belle del panorama italiano, naturalmente dopo Mina e insieme a Giorgia, è ovvio. E la canzone che oggi ho scelto per ascoltare insieme a voi è la bellissima Ho perso il mio amore, una canzone che spesso e volentieri facciamo ascoltare nonostante non rientri tra le canzoni più ascoltate di quest'artista. Riascoltiamola insieme. Touring 104 2250 Angelo Cristiano.

Sono trascorsi 31 anni dalla sua tragica scomparsa. Mia Martini ci manca nel vero senso della parola. Fortunatamente abbiamo in eredità le sue canzoni. Piccolo uomo è una tra le canzoni più belle di questa grandissima artista. E adesso siamo arrivati alla fine anche per quanto riguarda questo martedì 9 di giugno 2026. Angelo Cristiano, vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la vostra collaborazione. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato anche se per un breve periodo dall'autovettura, quindi spostandoti da un punto all'altro della città. Rimanete con noi perché la diffusione musicale che Turing ha preparato è un qualcosa veramente

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te i colori delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle